0: love you.
1: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Kiss Napoli.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
2: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo.
3: Ci attende un martedì 8 settembre sulla Campania con tempo inizialmente asciutto e ben assolato, ma dal pomeriggio attesa una certa variabilità soprattutto sull'Appennino. Si innescheranno locali rovesci anche a sfondo temporalesco, ma si tratta di fenomeni localizzati e di breve durata, il tutto con clima ancora molto caldo, temperature diurne che oscilleranno un po' ovunque fra i 30 e i 34 gradi. I valori minimi anch'essi elevati soprattutto sulla costa non saranno inferiori ai 25-26 gradi, la afa sarà ancora accentuata. Rimanete aggiornati considerando la situazione sull'app di Trebi Meteo.

solidale con tutti quelli che sono sulla tangenziale di Napoli bloccati, attenzione, non per incidenti fortunatamente, perché gli operai stanno smontando tutto e stanno tornando a casa. Rilassatevi, ma la prossima volta un po' prima, perché noi andiamo a lavorare, non possiamo stare in coda già alle 7:20, alle 6:30 ci siamo confrontati con Ciro Froio che era un po' più avanti, io più indietro. C'è qualcuno nel traffico in quella zona? Fatemelo sapere subito allo 081 546 6873, così diamo un po' di informazioni sulla viabilità. Per chi dovesse prendere la tangenziale, credo che tra qualche minuto magari si smaltisca tutto, ma vogliamo sapere la situazione attuale com'è. Tengo un po' che fiatore perché ho corso per strada, avevamo organizzato già il collegamento telefonico mitico, no? Che facciamo quando poi raramente accade che si fa tardi per colpa del traffico, però ce l'abbiamo fatta. Se c'è qualcuno che ci dà informazioni anche via WhatsApp, noi tra poco leggiamo al 342 00 00 100. Potete anche lì scriverci tutto ciò che vi passa per la testa adesso, se siete nel traffico, oppure il primo pensiero del mattino, la viabilità, il meteo, come state, avete dormito stanotte? Io per niente, ragazzi, alle 2 ancora sveglio, un'insonnia mai vista, pensavo a tutti i ribelli, non solo a quelli. Capita a volte che non si dorme la notte, no? Vabbè, tra poco cominciamo.

0: L'immancabile Tony dalla Svizzera che dice: ultimo giorno qui in Svizzera di caldo, 32 gradi, da domani si scende a 20. Ti auguro una buona giornata. Ciao Antonio Mosca da Zurigo. Sto anche controllando le temperature italiane. Oggi 31 la massima, poi domani 30, 30, 26, 27, 28, 28. Diciamo che rispetto ai 35, 36, 40 percepiti anche più nelle settimane scorse, va bene così, e speriamo che possa arrivare presto, non dico l'autunno, quello brutto, quello un po' malinconico, ma un po' di freschezza. Ce la meritiamo tutti quanti. Un po' di saluti, grazie, dice un nostro amico, tutte le mattine ci fai passare due ore spensierate, grazie a te, dal traffico della tangenziale, quindi vuol dire che c'è ancora un po' di ingolfamento in quelle zone. Poi ancora, ciao a tutte le Maria, visto che oggi è il vostro onomastico, abbiamo controllato, poi Ciro Froio è uno che se ne intende di santi, ha detto no, no, ah, il nome della mamma, e allora se è un nome mamma se lo ricorda per forza Ciro. 12 di settembre, amico mio, almeno qui a Napoli è il 12 di settembre, da dove mi scrivi fammi sapere, magari da te lo festeggi un po' prima, non lo so, siete un po' più precoci. 342 00 00 100, questi siete voi, sentiamo dove siete, se c'è ancora traffico, se avete voglia di lavorare, anche perché è solo martedì 8 di settembre 2026. Pronto?
1: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Direzione Frullone, ho appena finito di... Antonio Mangani!
0: Chi è?
1: Macchiano per te, mamma!
0: Ehi, ma guarda che...
1: Antonio Mangani!
0: Abbiamo cominciato in orario. Raccominciamo.
1: Buongiorno a tutti gli stretti.
0: Buongiorno a te.
2: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
2: 25 minuti fermo nella galleria di Capodimonte. 25 minuti fermo.
0: Sì. Ci sta.
3: Antonio, buongiorno.
0: Abbiamo i testimoni. Buongiorno.
3: Io sono all'ingresso di Corso Malta. C'è la fila che praticamente arriva all'uscita del centro direzionale.
0: La situazione
3: incredibile.
0: È seria. Hai visto?
3: E non sono cominciate nemmeno ancora le scuole
0: e non sono incidenti.
1: Magari,
0: attenzione,
1: buongiorno.
0: Lavori
1: asse
0: buongiorno.
1: Mediano bloccato
0: pure,
1: va bene, direzione Roccarainola.
0: Guarda,
1: altezza più non ti capisci niente, Nubash.
0: Ragazzi, stamattina congestione un po' ovunque, quindi viabilità go go, sentiamo un po' i vostri
4: Manganiello,
0: messaggi.
4: Buongiorno,
0: buongiorno.
4: Ciccio, mi giocalizzo 268 direzione Casora. Magari stamattina traffico dappertutto
0: pure.
4: Mangani, ma tu i rib non sei manco sunghi, rib, tu quali rib?
0: No, guarda che ogni tanto
5: capita. Buongiorno Antonio e buongiorno, buongiorno amici di Ramon, nel traffico della tangenziale.
0: Sì,
5: ma siamo sempre in direzione Torre del Greco.
0: Ah, gli amici dell'Olive.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti i pipistrelli. Enrico da Pomignano d'Arco. Oggi il mio compleanno, Tony. Si viene a Pomignano, precisamente, pasticceria Carlo Antignani.
0: Sì.
6: Pensa conosci?
0: Sì.
6: Vieni là e ti voglio una bella quantità di pasta e tutta casa.
0: Ciao
6: Tony, abbraccio.
0: Oh, sto arrivando, appena finisco la radio.
7: Buongiorno, Mangani.
0: Buongiorno.
7: Vorrei fare gli auguri a mia figlia Miriam. Oggi non è Santa Maria, ma la nascita della Madonna.
0: Ah, ok, la nascita.
7: Tantissimi auguri
0: della Madonna.
7: Di un buon onomastico da babbo, quindi, mamma e le due sorelle.
0: E quindi, scusate l'ignoranza, buongiorno. Si fanno gli auguri anche oggi a quelle che si chiamano Maria? Non ho capito. Quindi, non lo so, siamo un po' ignoranti, Fatemi sapere come funziona. Pronto?
8: Buongiorno Manganiello, buongiorno pipistrelle da Peppuliuno. Ma
0: si
8: è fatto un colpo di cuore stamattina.
0: Addirittura.
8: Infatti Santa Maria, chi era un uomo e mogliere, ma dopo succedeva l'incidente diplomatico.
0: Bravo.
8: E come cazzo mi ritirava?
0: No, ma gravissima.
9: Come cosa. Buongiorno da Cammello.
0: Ciao Cammello.
9: Sempre presente, si inizia la giornata di Marenne. Un bacio e ci sono in Marò.
0: Sentiamo già l'odore, il sugo.
10: Scusa, ma tu fai l'insegnante di sostegno a Roma, ma quando ci vai? Scusami. Due volte a settimana.
0: Sì.
10: E come fai con gli orari? Scusami, giusto così.
0: Ma tu non lo fai? Allora mo te lo dico, come faccio? Il martedì e il mercoledì in genere, ma quest'anno ancora non mi chiamano, non so, perché non è così facile incastrare radio, serate e scuola, ti colmo la curiosità. Finisco la radio, prendo la macchina, cerco di arrivare quanto prima alla stazione ad Afragola, prendo il treno delle 10:10 più o meno, scendo a Roma Termini, prendo il bus che mi porta poi verso il liceo artistico dove insegno, insomma sostegno, adesso potete anche fare la pernacchia, e parto a mezzogiorno, alle 2:30 finisco, ritorno a Napoli verso le 6, cotto e stracotto, cioè più il viaggio che quello che sto lì, però è un'esperienza che voglio fare. Se anche quest'anno gli amici di Roma mi chiamano, non lo so, al momento no, sono disoccupato a Roma, ma chiameranno. Ecco qua, ancora qualcuno, pronto?
11: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
11: Passo corso Marte, chi l'ha fondato?
0: I maltesi, forse, non lo so. Ragazzi, veramente incredibile, tanto traffico, corso Malta, fate attenzione. Notizia dell'ultima ora, viabilità veramente congestionata e siamo solo al 7 di settembre. Ancora qualcuno, vediamo se ci dà informazioni che riguardano. Ah, ok. Sergio, tu non ci interessi perché hai il posto fisso ormai e poi fa parte tuo frullone. Tu, Sergio, non fai parte della zona che riguarda Corso Malta e dintorni. Fatemi sapere, ma adesso fate i seri, perché lo dobbiamo dire un po' a tutti gli altri che stanno imboccando la tangenziale, se vale la pena oppure no. Che poi, se
11: ma
0: provare...
11: stato zitto, Mangani!
0: Che cosa? Lo sapevo. Fallo tu quello che faccio io, fammi vedere, fallo tu.
12: Buongiorno Pipistrelli, oggi è 8 settembre, no 7.
0: Oggi è 8 settembre. Ah, hai ragione.
11: In radio, scuola e serata.
0: Secondo
11: me parla pure di te, manca lì.
0: Vabbè, ragazzi, poi mi faccio un culo così. Stavo vedendo al posto della data l'ora, quindi 7 settembre, capito? Guardavo l'ora. Pronto? Si vede che ho dormito 3-4 ore, secondo me. Quindi avete ragione, 8 settembre. Pronto? Sentiamo se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa di interessante allo 081 546 6873. E qualcuno dice stu povero Maron sta ancora pigliando un punteggio a una poco va pure in pensione. Solidarietà con te, amico mio. Pronto? Ci sei?
13: Ci sono.
0: Si sente male, chi sei? Niente? Vabbè, mettiamo un disco, ragazzi, quando chiamate assicuratevi di stare in una zona dove prende bene. Abbiamo ancora qualcuno, pronto? Ah, ok, dovete stare al telefono senza togliere l'auricolare, o meglio, togliete l'auricolare eventualmente. Ciru, facciamo così, mettiamo un disco, così purifichiamo la situazione. Se volete intervenire in diretta, soprattutto per la viabilità, 081 546 6873.

0: dentro la partita, quando la giochi bene, anche se la subisci un po', ci rimani, ecco. Il discorso è che, Walter, io le ultime tre partite con l'Inter ho visto tre grandi prestazioni del Napoli, ma prestazioni a tutto campo, piene, dal 3-1 in casa al 2-2 a Milano al 3-2. Non saprei nemmeno metterne in fila. È stata più bella l'ultima di partite, ma perché c'è stato quel finale,
1: l'emozione
0: ha commosso chiunque la guardava, non sapeva più nemmeno per cosa tifava, tifava perché durasse altri 10 minuti, perché sono stati dall'80esimo in poi, è stata una partita bellissima, no, dove poteva succedere di tutto. Bisogna replicare quelle partite, perché quelli sono stadi, sono situazioni in cui tu puoi fare una grande partita e, come ti dimostra quello appena detto, la puoi vincere, la puoi pareggiare e la puoi anche perdere, e non c'è scandalo. L'importante è dimostrarsi di saperle giocare. E Allegri, tra l'altro, aperta parentesi, con l'Inter lo scorso anno ha fatto 6 punti in 2 partite, quindi le sa giocare, chiusa parentesi, ma le devi replicarle quando ti bastano per vincere. È quello che farà la sostanza del campionato del Napoli, replicare con continuità delle prestazioni, perché si tratta di prestazioni che nelle prime 2 partite ci sono state a intermittenza, non più di metà partita, quando ti bastano per vincere, perché con quel Napoli vince tante partite, ma quel Napoli l'abbiamo visto a San Siro tutte le volte, in tutte le altre partite di questo 2026
1: un po' non meno tutte le volte. Senti, Marco,
0: perché la classifica del 2026 dice Inter, Como, Roma. Ma non è che la dico io per suggestione,
1: no,
0: sono punti veri,
1: sono i punti totalizzati. Marco, prima di salutarti vi ricordo che siamo Marco Bucciantini. Sto ascoltando gli allenatori, l'ultimo in ordine cronologico ieri sera Gattuso, ma l'ha detto Allegri, l'ha detto Chivu, l'ha detto Sarri, l'ha detto Gasperini. Stanno incontrando il favore degli allenatori le nuove regole: basta perdite di tempo, rimesse laterali, bisogna battere l'angolo, il portiere ai 5 secondi, è inutile che stai a terra e poi se c'è il fallo esci, stai un minuto fuori. Cosa è successo? Che è aumentato il tempo effettivo, è aumentata la qualità del gioco. La nuova linea, le linee guida di Orsato, 3 partite, 0 rigori, 0 incursioni del VAR. Sai che io sto vedendo partite bellissime anche nel finale? L'Inter recupera il Napoli, il Torino vince a Firenze ribaltando, la Roma ribalta l'Atalanta, la Lazio vince a Udine. Ma ci voleva così tanto per far sì che fosse...
0: Questo è, secondo me, questo è anche perché nella primissima parte di stagione i cambi fanno la differenza, perché avere 16 giocatori in condizioni dentro il progetto, con le conoscenze giuste, non è semplice. Chi ce la fa la differenza? È successo anche al Napoli di vincerla con i cambi e quasi di rimediarla col Como, di vincerla a Genoa. Sì, sulle regole siamo tutti d'accordo, ma proprio d'accordo, soprattutto quelle che hanno quelle FIBA, cioè quelle della Federazione Internazionale, il FBI, perché quelle che hanno ridotto le perdite di tempo, quelle che in 5 secondi devi battere la rimessa, che in terra non ci devi stare, e io ho visto attaccanti resuscitare in 10 secondi. Una volta se ti fischiavano fallo stavi in terra 2 minuti, nelle partite di questo fine settimana ci ho fatto caso, sono resuscitati in 10 secondi, già alla terza partita hanno capito che ci provano, guardano l'arbitro, non fischia,
1: si rialzano subito,
0: fingono di zoppicare 20 passi perché devono tenere un po' la parte e poi cominciano a correre. Tutto bellissimo, gradirei che i falli fossero fischiati, però, perché il metro Orsato è posseduto da poca eccellenza al mondo. Cioè, quando è fallo fischiamolo, però, perché io voglio anche la certezza della regola.
1: Hai ragione, anch'io. Va bene. Marco, parlare di calcio con te è bellissimo. Marco Bucciantini. Ciao Marco. Oh, allora, Allegri ha rimarcato, siamo leggerini in difesa. Io i numeri, dico che i numeri non mentono mai, i numeri schiacciano le parole, i numeri ci raccontano che il Napoli in 3 giornate ha già subito 5 gol. Sono troppi in generale, sono troppi per una squadra di Allegri. Allegri lo ha detto, lo ha ridetto e sono convinto lo ridirà. Tra poco Fabiano Santacroce, parliamo di difesa anche con Ciccio Marolda. Saluto Fabio Esposito in regia, buon lavoro Fabio. La regia televisiva è di Gabriele Irace, a cui auguro buon lavoro, e con voi l'appuntamento è tra 2 minuti dopo la pubblicità.

0: svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
1: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio.
4: Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, ho rimarcato più volte che io non mi accodo a chi si fa influenzare dal risultato. Vedo la prestazione del Napoli a Milano con l'Inter e a me la prestazione è piaciuta molto. Né mi lascio minimamente deviare da tutti questi commenti negativi su Allegri e sui cambi, anche perché io onestamente sono intellettualmente onesto e a me i cambi di Allegri sono tutti piaciuti. Poi il risultato influisce, perché se fa gol Anghissà, lo so, Allegri è il nuovo messia del calcio italiano, siccome il gol lo fa Lautaro non va bene. C'è un dato che mi preoccupa e che ha preoccupato molto Allegri. Sono 2 i gol subiti con il Como e 3 quelli subiti con l'Inter. Sono 5 in 3 partite, sono troppi, troppe sbavature, troppo leggerini, come ha detto Allegri, che ha rimarcato quello che aveva detto con il Como, cioè il colpo di testa parata Meret, calcio d'angolo, ancora altra occasione per il Como e il risuccesso in finale di primo tempo con l'Inter. E alcuni atteggiamenti del reparto difensivo non gli sono piaciuti. Entriamo in questo dato, 5 gol subiti in 3 partite. Ciccio Marolda, buon pomeriggio.
1: Ciao Walter, buongiorno a tutti.
0: E abbiamo chiamato un difensore che chiaramente è titolare del ruolo, Fabiano Santa Croce, buon pomeriggio anche a te.
2: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: Ora Fabiano, cronologia, è vero che non c'è Buongiorno, operato, torna a gennaio. È vero che Beukema non sta ancora benissimo e al momento non è stato impiegato. È vero che la soluzione era stata trovata, Marianucci si fa male in amichevole, torna dopo la sosta. È vero che hanno preso Badiashil, che non mi sembrerebbe pronto, e però poi resta che 5 gol in 3 partite sono troppi, è così?
2: Sì, ma non è solo non bisogna prestare solo l'attenzione ai gol subiti, ma anche alle azioni che ha permesso, magari con troppa facilità. Quindi il Napoli per adesso è ancora una squadra dove negli ultimi 30 metri soffre molto l'avversario in qualsiasi maniera, sia con le incursioni che con i cross. E perciò ci sarà da lavorare su quella che è la fase difensiva,
0: anche perché se ripenso ai gol sul Como, con il Como, no? Diao brucia Olivera in occasione del secondo gol, tutta la difesa pasticcia in quella costruzione, io la chiamo distruzione dal basso, e subisce gol, 3 gol subiti a San Siro. Ciccio Marolda, e se ci rifletti, non è da una squadra di Allegri subire 5 gol in 3 partite, che poi non è in 3 ma sono in 2, perché a Genoa hai fatto clean sheet. Non è il da Allegri. Allegri dice siamo troppo leggerini in difesa.
1: Sì, intanto saluto Fabiano. Ciao Fabiano.
2: Poi, ciao.
1: Sarò, se me lo permetti, molto poco politicamente corretto.
0: Vai, mi piace.
1: Il Napoli ha un buco in difesa, mi dispiace dirlo per quei ragazzi che stanno giocando accanto a Rachmani, ma il Napoli non ha un secondo centrale di difesa all'altezza di una squadra che ha grandissime ambizioni in Italia e che vuole fare parecchia strada in Europa.
0: A meno che non lo abbia trovato in Badiashil.
1: E qui ti trovo molto ottimista rispetto
0: a... No, io non ho detto lo ha trovato, a meno che non lo abbia trovato in Badiashil.
1: Ma sai perché? Perché questo ragazzo non gioca da un sacco di tempo, da marzo non giocava una partita, penso, e poi è uno, visto lo score suo, che da un punto di vista muscolare ha una certa fragilità, e non soltanto perché è nato a Limoges, sai,
0: le
1: ceramiche di Limoges sono fragilissime, sono bellissime ma fragilissime, e quindi io ho molto paura, dico la verità. Penso che il Napoli, e del resto il Napoli era andato su Gila, no? E questo che cosa voleva dire? Voleva dire che sapeva benissimo che lì c'era qualcosa da tamponare, anche perché il Napoli l'anno scorso ha preso troppi gol e invece lì il Napoli è rimasto con un deficit strutturale e secondo me dovrà correre ai ripari, a meno che Buongiorno non faccia il giro delle sette chiese e torni come un grandissimo giocatore che abbiamo conosciuto.
0: E tra l'altro Allegri ci ha detto tornerà a gennaio. Va ricordato che Rachmani è sempre stato la guida dei centrali negli anni di Koulibaly, nell'anno dello scudetto di Spalletti con Kim, nell'anno dello scudetto di Conte con Buongiorno, e in attesa di Badiashil è chiaro che innanzitutto Allegri era molto contento di Marianucci, quindi speriamo che Marianucci torni presto. Ha schierato Rafa Marin. Fabiano, però io insisto, perché Badiashil ha una fisicità importante, è un difensore con esperienze importanti, leggi pure Monaco e Chelsea, è un difensore, ha ragione Marolda, che qualche problematica, parlo dal punto di vista fisico, in passato l'ha avuta, però secondo me la chiave può essere Badiashil, no Fabiano?
2: Sì, Walter, è un giocatore sicuramente da aspettare, quindi ha bisogno di tempo per ritrovare la giusta fisicità, in più si ritrova anche in un campionato completamente differente, ha bisogno di un poco di tempo, probabilmente anche giusto il pensiero magari che si poteva correre ai ripari in maniera forse un po' più diretta, ma a mio avviso il Napoli ha fatto una scelta che è quella di continuare a puntare su un difensore forte che abbiamo e che ora sta ai box, anzi ne abbiamo
0: sta
2: due.
0: Però sta ai box fino a gennaio, Fabiano.
2: Sì, tu,
0: a gennaio quando torna Buongiorno campionato e Champions più o meno sono indirizzate.
2: Sai che cosa? È un rischio che è stato preso, a volte pagano, a volte non pagano, aspettiamo e vediamo sperando che abbiano avuto ragione.
0: Allora Ciccio Marolda, la realtà, e non mi riferisco qui solo al reparto difensivo, il Napoli aveva fatto un mercato importante dopo il decimo posto per ripartire con Conte, al netto che ha venduto, perché è corretto dirlo, perché qui tutti parlano delle spese del Napoli, però il Napoli ha venduto Kvar e Osimhen e qualcuno se l'è dimenticato. Quindi al netto di due cessioni importanti e dopo un decimo posto, tu se arrivi decimo, che devi fare? Devi potenziare l'organico. Perché? Perché hai sbagliato a comprare Lindstrom e Cajuste. E quindi, avendo sbagliato, devi rinforzare. Si rinforzano, vanno in Champions, l'organico va rinforzato ancora. Ora, l'anno scorso, con Conte, alcuni calciatori acquistati non hanno reso. Beukema, Noah Lang, Lorenzo Lucca, non hanno reso per le loro potenzialità. De Bruyne fuori 4 mesi per infortunio. Detto questo, ad Allegri il mercato non gliel'hanno proprio fatto, perché gli hanno comprato Favasuli e Badiashil. Questo perché? Perché restano convinti della bontà del mercato fatto l'altro anno e restano convinti che con Allegri rispetto a Conte vedremo il miglior Noah Lang, domani gioca titolare. Domani gioca titolare per me. Il miglior Lucca, il miglior Beukema e, senza infortunio, il miglior De Bruyne. Ciccio Marolda, quindi, come dire, Napoli fa poco mercato perché il mercato l'aveva fatto l'altro anno. L'altro anno non hanno reso e speriamo che Allegri li faccia rendere.
1: No, mi auguro che tu abbia ragione, ma il Napoli non fa mercato anche perché ha una marea di giocatori, 44-45 giocatori, deve venderne la metà, se non vende non può comprare e purtroppo i giocatori sui quali puntava per poter racimolare un po' di denaro sono rimasti. Dobbiamo essere anche onesti.
0: Tu ti riferisci a Lucca e Lang.
1: Esatto. Rimasti. Altrimenti il Napoli avrebbe sicuramente comprato due o anche tre calciatori, perché io parto da un concetto: l'anno scorso il Napoli ha preso troppi gol e ne ha fatti pochi, quest'anno oltretutto non ci sarà neanche McTominay e c'era il rischio che non ci fosse e quindi doveva trovare qualcuno che ne segnasse, ma soprattutto qualcuno che non ne facesse fare agli avversari. Ecco, quei due ruoli sono due ruoli imprescindibili. Poi se ci metti anche un vice Anguissa, e allora ecco, il mercato era questo, tre giocatori. Non dico che deva spendere un sacco di denari, si può andare anche su giocatori bravi, importanti, funzionali, senza spendere tira di sì.
0: Allegri, tra l'altro, mi è duopo ricordarlo, è uno che in un momento di difficoltà di mercato della Juventus cosa andò a fare? E perché poi dite che io sono ossessivo, ripeto le cose, ma io le ripeterò fino alla noia. Allegri cominciò a lanciare Miretti, Ealing, Ealing, Fagioli, Nicolussi Caviglia e Ildiz. Oggi, al di là di Vergara, se Allegri, però lì c'hanno l'Under 23, no? La Next Gen, Manna ha fatto un lavoro favoloso. Perché io insisto sul settore giovanile? Perché se tu hai una criticità di mercato, puoi sopperire guardando. Tant'è vero che l'altro anno fortuna vuole che c'era Vergara. Fabiano Santacroce, se però Allegri va, Bangulà non lo trova, perché c'è la Primavera 2. Ealing non c'è, Ildiz non c'è, a meno che non esplodano Barido e l'altro ragazzo che ora mi sfugge, argentino, che mi dica è Milton Pereira. Però se non esplodono sti due, Fabiano, ma quali giovani lancia Allegri se i giovani non ci sono?
2: Ovviamente, Walter, c'è anche una netta differenza di risorse messe per quanto riguarda il settore giovanile tra Juventus e Napoli. Quindi la Juventus ha scelto di fare un percorso che sta pagando e speriamo che prima o poi De Laurentiis
0: Fabiano, ma non è l'unico club, perché l'Inter ha tirato fuori Pio Esposito e se non li tiri fuori per la tua prima squadra, da lì sono usciti Casadei che hai venduto, Fabian che hai venduto, e guardo al Milan, ha tirato fuori Bartesaghi, la Roma, Lulli, raga, Pisilli. Il Napoli secondo me deve investire, Fabiano, nel settore giovanile.
2: Guarda, già con questi pochi investimenti che sono stati fatti, comunque ci sono un bel po' di giocatori che provengono dalle file del Napoli in Serie B, in Serie C, qualcheduno arrivato in Serie A. Tu pensa, con i giusti investimenti, ne potrebbero uscire.
0: Ciccio Marolda, secondo me, come dire, è l'anello che manca per quella crescita, però da quello che mi risulta, può darsi che poi non lo so se verrà dato seguito, mi risulta che per il settore giovanile, dove resta Gianluca Grava il responsabile del settore giovanile, Manna abbia incentivato degli investimenti, ha voluto scegliere personalmente l'allenatore della Primavera, perché è pazzesco che il Napoli abbia la Primavera in A2, non la Primavera. Ha preso Nocerino, vogliono fare un progetto, vogliono far crescere i ragazzi dal basso. Ciccio Marolda, secondo me sarebbe molto importante, soprattutto se Manna riuscisse a convincere la società a varare il progetto Next Gen. Marolda.
3: Questa è un'ottima idea, solo che ci vuole tempo, che poi bisogna avere la pazienza di aspettare, ovviamente, gli investimenti, soprattutto non soltanto sui giocatori, investimenti anche sulle strutture. Il Napoli anche da questo punto di vista è carente, ma il Napoli non ha mai avuto la cultura del calcio giovanile, del serbatoio. Questo non l'ha mai avuto, De Laurentiis non l'ha mai avuto, quindi è come se dovesse ricominciare adesso da capo tutto. E meno male che ci sono responsabili e istruttori che sono bravi e conoscono il territorio, conoscono le cose. È un miracolo che sia venuto fuori Vergara, non soltanto perché per esordire c'è dovuto stare una strage prima, no, è un miracolo che dal settore giovanile del Napoli sia venuto quel gioiello che finalmente conosciamo.
0: Gioiello attenzionato da Mancini, lo hanno messo in preallarme, perché pure sta storia, Fabiano, io lo sto ripetendo, i giovani non ci sono, ma è la più grande cazzata del mondo. Ma in Italia di giovani ce ne sono a iosa, basta vedere che il Chelsea prende Palestra e Anor, che Gasperini fa giocare Lulli titolare, che al Milan gioca Bartesaghi, che c'è Vergara, che c'è Pio Esposito, che c'è Cacciamani a Torino. Cioè i giovani ci sono, non è vero che non ci sono, Fabiano.
2: Ci sono e purtroppo ce li rubano troppo presto, anche perché, come hai detto, come escono fuori si affacciano i grandi club e vengono ingolositi da subito. Quindi i giovani ci sono, bisogna lavorare bene e soprattutto cercare di lavorare non pensando a quelli che sono i risultati delle primavere, ma pensando a tirare fuori giovani, semplicemente perché il settore giovanile è fatto per quello, non per altro.
0: Io ringrazio anche Fabiano Santa Croce. Buona giornata, Fabiano. A presto.
2: Grazie a te, un saluto a tutti.
0: Grazie.
2: Ciao. Ciao.
0: E un saluto a Ciccio Marolda. Ciao Ciccio. Oh Ciccio. Ciccio, scusa, no. Sai che io sono sempre curioso, no? Tu mi hai parlato di una cornice importante che avevi acquistato da quando era stato presentato al San Carlo Allegri. Quella cornice importante l'hai messa sul comodino senza foto. La metti la foto? Vuoi aspettare? Sei prudente?
3: No, non ancora. Guarda, io a me Allegri è simpatico e mi piace perché è uno che trovo ingiusto anche tutto quello che di negativo si dice.
0: Bravo.
3: Lo credo ingiusto. Due cose non mi sono piaciute, ti dico la verità, di Allegri fino adesso. Te le posso dire velocemente.
0: Vai, Ciccio.
3: Aver tolto Alisson a Milano. Hai bisogno di portare palla avanti e quindi
0: messo nero sei però
3: Alisson non l'ho capito proprio, insomma, poi per far entrare un difensore e poi non mi è piaciuto l'inizio della partita col Como. Ti giuro, mi veniva il mal di stomaco a guardare il Napoli che aspettava al di sotto della linea di centrocampo. Sono due episodi, sono due cose che sicuramente correggerà. Io auguro veramente Allegri di fare grandi cose a Napoli e sono sicuro che con la sua esperienza dovrà essere il valore aggiunto di questa squadra che in questo momento ha dei problemi strutturali.
0: Io mi allineo, la penso come te, sono certo che Allegri farà grandi cose. L'ho detto settimana scorsa, quindi dopo il Como, lo ridico oggi. Io riparlerò il 22 novembre, quando molti saliranno sul carro di Allegri. E lì però ci sarà il sold out, perché chi sale oggi ci sarà domani e chi oggi è a terra a rompere le palle Allegri rimarrà per terra, sul carro non ci sarà spazio. Grazie, no, Ciccio.
3: Il bello del calcio è che ci sale e si scende.
0: Ah, ciao, sì, figurati su questo. Grazie Ciccio. Che scelte fa Arteta? Che Arsenal vedremo? Gioca Havertz o Gyökeres? Odegaard tra le linee e Merino parte titolare, a centrocampo chi schiera? Lucio Pengo sa tutto, Arteta parla alle 19:15, seguirà per noi Riccardo Catapano. Allora, subito Lucio Pengo e poi tutte le nuove regole. Graziano Cesari, ospite a Kiss Kiss Napoli, pubblicità.
4: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza.
6: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a €29,90.
5: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Pasano 19. Scaramuzzamodo.it.
6: Aperti la domenica mattina.
7: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
8: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
9: Se ami Zouk per il suo stile ribelle.
10: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
11: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
12: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
13: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
12: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
14: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
15: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengue. Domani si giocherà questa super sfida allo stadio Maradona tra il Napoli e l'Arsenal. L'Arsenal che l'anno scorso ha trionfato in Premier battendo proprio il City di Guardiola al suo ultimo anno sulla panchina del Manchester City. E poi ricordiamo è arrivato in finale di Champions League persa contro il Paris Saint-Germain. Quindi se qualcuno magari che ci sta ascoltando può pensare che l'Arsenal è un avversario comodo, direi che si andasse a riguardare le ultime stagioni dell'Arsenal e soprattutto l'ultimo periodo. Ora però andiamo al telefono, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Pierpaolo Matrone di Tutto Mercato Web. Ciao Pierpaolo, come stai?
1: Ciao Lucio, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori, molto bene, grazie.
0: L'Arsenal è una squadra tosta, Arteta l'ha plagiata da quando è arrivato lì ad Arsenal. L'Arsenal ha fatto un percorso, è cresciuto molto come allenatore e poi è una squadra con un'identità molto forte e con un organico, una rosa pazzesca.
1: Assolutamente sì, Arteta ha fatto un lavoro spettacolare su questa squadra, che era una squadra che ormai non vinceva dai tempi di Arsène Wenger, quindi stiamo parlando chiaramente del primo decennio del 2000. Grazie al lavoro di Arteta è tornata al top e in Premier League e in Europa, perché poi, come dicevi tu, squadra campione d'Inghilterra, squadra vice campione d'Europa, di fatto tra le più forti al mondo in questo momento, una squadra che si è rinforzata ulteriormente sul mercato con calciatori da 80 milioni di euro come Bruno Guimaraes, da 50 milioni di euro come Conza, insomma, come al solito una squadra, ecco, i soldi della Premier League che come al solito fanno sempre le fortune degli allenatori e fanno le fortune evidentemente anche in campo europeo. Perché? Perché poi lo scorso anno l'Arsenal ha dominato, ma già negli anni precedenti in realtà ha dominato nel percorso europeo, tant'è vero che negli ultimi anni soltanto nella fase a gironi, soltanto contro due italiane non è riuscita ad ottenere la vittoria e ha vinto tutto il resto delle partite. Lo scorso anno 121 gol in una sola stagione, tanti anche da palla inattiva, insomma una vera e propria corazzata che in questo momento rappresenta, a mio avviso, una tra le tre squadre migliori al mondo, migliori d'Europa. Quando dice migliori d'Europa ovviamente sono migliori anche al mondo.
0: Senti Pierpaolo, ti volevo chiedere anche dal punto di vista del sicuramente un occhio particolare lo daremo a Calafiori, perché è un perno anche della nostra nazionale, lo sarà anche con la nazionale di Mancini. È un giocatore atipico perché nasce come centrale, invece lì gioca esterno sinistro, si butta dentro su tutte le palle inattive, è molto pericoloso, ma è tutto un impianto di gioco che è pazzesco, l'abbiamo detto, ma se solo andiamo a vedere lì davanti quali possono essere le alternative di Arteta, possiamo capire che domani per la difesa del Napoli sarà davvero una partita molto particolare, una difesa del Napoli che purtroppo nelle ultime due partite di campionato l'ha dimostrato, ha delle vulnerabilità.
1: Assolutamente sì, un attacco veramente senza livello, o meglio senza paragoni secondo me in giro per l'Inghilterra. Sicuramente in Europa qualcuno dello stesso livello evidentemente c'è, però è chiaro che quando hai Saka, Madueke, che Gyökeres e poi ci metti Zubimendi e Merino che si buttano in avanti, è arrivato Bruno Guimaraes che è un giocatore molto, molto forte anche nella regia, hanno messo dentro anche Zolis che sta facendo molto bene ed è diventato il titolare lì sulla fascia sinistra, e proprio sulla fascia sinistra che poi alla fascia destra del Napoli, collegandomi anche alla tua domanda su Calafiori, insomma su tutta la corsia, la catena di sinistra dell'Arsenal, credo che il Napoli poi possa trovare i maggiori spazi. Io ho visto l'ultima partita contro il Chelsea, l'Arsenal anche in questo inizio di campionato sta facendo veramente bene, ha vinto il Community Shield 3-3 in Premier League, l'ultima vittoria contro il Chelsea in rimonta anche molto molto bella, però sembra che almeno da quel lato lì sulla corsia sinistra, quindi la destra del Napoli, un po' di spazio lo lasciano, perché anche appunto Calafiori o Incapié, dipende poi chi gioca, è probabile che domani giochi Incapié per dare un turno di riposo a Calafiori, accompagnano molto l'azione offensiva, con tanti uomini arrivano in attacco. Solis, a differenza di Saka dall'altro lato, mi sembra un pochino più pigro nei ripiegamenti difensivi e quindi da quel lato lì sicuramente si può trovare un pertugio da attaccare, insomma una corsia che sicuramente difensivamente può lasciare qualcosa, dall'altro lato invece sicuramente si fa un pochino più fatica. È una squadra che si muove tanto in campo con i soliti interscambi di posizioni, un calcio ultra ultramoderno contro il quale, e questo poi chiaramente è un messaggio anche ad Allegri, si fa fatica ad immaginare di difendersi bassi, perché più ti difendi bassi, basso, più uomini loro portano nella tua metà campo, meglio nella tua tre quarti, quindi nella tua area di rigore, e più ovviamente poi aumenta la possibilità che arrivi il gol.
0: È nominato un giocatore che a me piace tantissimo e che ha avuto un impatto clamoroso con l'Arsenal, che è Zolis. Che tipo di giocatore è questo esterno d'attacco, ma ha dei numeri clamorosi, tempi di passaggio, è davvero bello anche da vedere.
1: Assolutamente sì, un giocatore molto forte che arriva dal campionato belga, che già da un paio d'anni in realtà stava mostrando di essere uno dei principali prospetti anche di quel calcio lì, anche se chiaramente stiamo parlando di un greco, quindi è un giocatore che fa dell'uno contro uno sicuramente il suo punto forte. È stato acquistato dall'Arsenal proprio perché per aumentare poi il tasso qualitativo là davanti, perché ci sono tanti giocatori che sicuramente fanno i movimenti giusti ma che hanno un po' meno uno contro uno, serviva qualcuno capace di scardinare anche le difese più arcigne, quindi qualcuno che ti creasse superiorità numerica, e l'hanno trovato perfettamente con Solis, perché in questo avvio di stagione sicuramente ha fatto molto molto bene, è riuscito a prendersi subito il posto sulla sinistra, il posto che lo scorso anno era di Martinelli, ceduto nel frattempo poi all'Al Hilal per 60 milioni di euro, un giocatore sicuramente molto forte a cui il Napoli dovrà fare parecchia attenzione, perché poi quello che dicevo prima, cioè il Napoli può trovare un buco in fase offensiva su quella fascia lì, poi è chiaro che è complicato anche difendere su quella fascia lì, perché appunto c'è sicuramente Zolis che si butta dentro o garantisce l'ampiezza, c'è Calafiori o Incapié che si butta dentro nel mezzo spazio, c'è Lewis Kelly che è un giocatore molto moderno che sta facendo molto bene, trova sempre le traiettorie giuste, le linee di passaggio più importanti, quindi quella fascia lì è sicuramente in questo momento qui, e l'hanno dimostrato anche questi primi scorci di stagione con tanti gol arrivati proprio da quella corsia, è la fascia forte in questo momento dell'Arsenal.
0: Grazie Pierpaolo per questa bella fotografia dell'Arsenal, lo ricordiamo, domani sarà una partita pazzesca, un abbraccio, grazie e buon lavoro.
1: Grazie a te Lucio, un saluto a tutti gli ascoltatori di Kiss Kiss Napoli.
0: Ora dobbiamo fermarci, ascoltiamo e guardiamo le ultime notizie per quello che riguarda le condizioni meteo tratte da 3B Meteo.
2: Kiss Kiss Napoli Meteo.
3: Salute e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Altra giornata con l'anticiclone sulla Campania, il sole prevalente salvo rovesci locali temporali nelle zone interne montuose. Caldo ancora di piena estate, continuerà a farsi sentire anche nella notte al mattino sulla costa e con afa accentuata. Domani il tempo sarà asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature diurne ancora elevate per il periodo, prossime ai 32-33 gradi soprattutto nelle zone più interne. La ventilazione sarà per lo più debole o assente. Ulteriori dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sulla nostra app, gratuita e sempre aggiornatissima, Trebi Meteo.
4: È l'ultima ora dell'informazione sportiva, ancora buon pomeriggio da Walter De Maggio, tra poco le nuove regole. Le nuove regole IFAB, naturalmente si fa in modo che aumenti il tempo di gioco effettivo, basta perdere di tempo, basta sceneggiate, 5 secondi per la rimessa laterale, 5 secondi per il portiere per rinviare, altrimenti è calcio d'angolo. Chi sta a terra esce, sta fuori un minuto, ne sta guadagnando il tempo effettivo, secondo me ne sta guadagnando lo spettacolo, gli arbitri fischiano meno, no ai contatti leggeri. E poi c'è un dato sul quale magari discuterò con Graziano Cesari a breve: 3 giornate di campionato, 0 rigori assegnati, 0 intervento del VAR. Devo dire che questo dato mi sta sorprendendo. Allora, tra poco ne parleremo di questi dati. Però, nella giornata di ieri, rientrando a casa, poi dopo ripensando ieri sera, dopo aver visto Udinese-Lazio, io comincio ad avere una sensazione. Poi può darsi pure che la mia sensazione sarà sbagliata. Però, alla luce di alcuni accadimenti, credo, che forse Allegri possa prendere in esame un modulo diverso, perché poi secondo me non è che qui il Napoli è obbligato perché c'ha un contratto di modulo che deve giocare col 4-3. Cioè, a me non risulta che ci sia un contratto dove noi per forza diciamo a lei no, devi giocare col 4-3. Allora io vado per un assunto. Buongiorno, non c'è e non ci sarà fino a gennaio. Al momento McTominay non c'è e non ci sarà fino a dopo la sosta. Ma guardando la conformazione dell'organico, guardando i problemi che c'è in difesa, ma con Badiashil che entra, guardando che non c'è McTominay e ripercorrendo quello che ha fatto Conte quando perse un centrocampista, De Bruyne, lo ricorderete, 3-4-2-1. Io mi convinco che forse Allegri valuterà la difesa a 3. Devo essere sincero, questa mia convinzione scaturisce nel tempo, perché all'inizio fu una cosa detta qui a Kiskis Napoli che mi aveva lasciato perplesso, cioè né sì né no. L'ha detta per primo Paolo Del Genio, l'ho invitato. Buon pomeriggio Paolo.
5: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
4: E tu eri partito anche dalla costruzione, no? Io Paolo, sai che ci riflettevo, ma non è che il Napoli deve giocare a tre?
5: Ma dipende da tante cose. Ora io facevo un discorso specifico proprio legato alla costruzione, visto che giocando a 4 Allegri costruisce a 4, perché giocando a 4 molte squadre costruiscono a 3, ma Allegri giocando a 4 costruisce a 4. Io però ricordo che quando giocava a 3, tipo l'anno scorso al Milan, costruiva a 3. Visto che abbiamo difficoltà per questo discorso della costruzione, poteva forse migliorare qualche cosa con la costruzione a 3, anche se, come abbiamo visto, l'Inter che costruisce a 3 ha costruito quasi tutta la partita con i centrocampisti che venivano dentro i tre difensori, sì, non sì. C'erano sempre tre difensori, quindi poi ci sono mille modi per fare le cose, nel calcio non è che è così semplice, 3, 4, 5 abbiamo chiuso il discorso, poi bisogna vedere come si vanno a fare le cose. Certo che lo può fare, io non dico che è la soluzione, dico che potrebbe migliorare qualcosa, potremmo peggiorare in qualche altra, poi bisogna vedere lo sviluppo, se diventa togliendo un centrocampista, perché per mettere un difensore in più c'è poco da fare, in 12 non ci fanno giocare.
4: Però oggi McTominay...
5: si toglie un centrocampista, si toglie un attaccante.
4: Però McTominay non ce l'hai. Allora l'ipotesi può essere, nel caso, perché solo domani fa 4-3-3, anzi Paolo parto da domani con te, poi ti preservo per stasera, dalle informazioni che ho domani dovrebbe giocare Noah Lang, e a me questa scelta di Allegri piace molto, e a te?
5: Io l'avrei messo anche a un certo punto a Milano, sinceramente, perché io preferisco in assoluto Neres, però Neres in questa condizione e con la mossa poi del cambio di sistema di gioco Neres portato sulla sinistra, a quel punto se dobbiamo portare una a sinistra al posto di Alisson mettiamoci Noah Lang,
4: quindi la provi la scelta.
5: Io sono per l'alternanza semplice, okay, su quella zona di campo, quindi visto che non le può fare tutte Alisson, adesso è giusto che possa avere una chance Noah Lang.
4: A me risulta che domani Allegri punterà moltissimo su Noah Lang. È un Noah Lang pronto ad insidiare ovviamente l'Arsenal, che di concetto ti viene a prendere alta, ti fanno una riaggressione pazzesca, non ti fanno ragionare, non ti fanno costruire, giocano benissimo, piazzano Odegaard tra le linee che è solo da vedere già è bello, e poi c'è Rice, e poi c'è Saka, e poi c'è Solis, e poi c'è Havertz, e poi nel caso entra Gyökeres, e poi entra Merino, e poi una bellissima squadra. Però Paolo, giocherà De Bruyne, giocherà Noah Lang, Diego Armando Maradona Junior diceva che forse c'è anche un ballottaggio tra i pali, lo vedremo, potrebbe essere la soluzione il lancio lungo di Milinkovic, nel caso Paolo?
5: No, per me no, per me con una difesa organizzata, forte di testa come quella dell'Arsenal, con un portiere che copre bene la profondità,
4: molto bravo Raya, molto bravo Raya.
5: Può uscire sempre la palla giusta in ogni situazione di gioco, ma far sì che diventi una soluzione sulla quale puntare, quello della palla lunga, dico proprio di no. L'anno scorso ricordiamo la partita dove il Napoli ha giocato più palle lunghe, è stata quella con l'Udinese, 22 lanci lunghi di Milinkovic-Savic, 0 palle gol il Napoli quel giorno.
4: E vinse l'Udinese.
5: Sì, dominò l'Udinese. Sì.
4: A Udine. Sì, va anche detto, Paolo, ma giusto perché io godo di buona memoria, quella partita veniva dopo il match fatto a Lisbona col Benfica di Mourinho e la Champions. Ti toglie tante energie. Va bene, Paolo, teniamo la buona lì. L'ipotesi che Allegri possa pensare a una difesa a tre di Lorenzo, Rachmani, Badiashile. Politano lo porterebbe la linea dei quattro, anche perché McTominay non ce l'ha, almeno al momento. Anghissà, Lobotka, Spinazzola e due in appoggio a Højlund. I due chi saranno? Si vedrà.
5: Sì, però. Se,
4: prego.
5: La mia linea è molto precisa, per carità, si può fare tutto e si può fare tutto, l'importante è fare bene le cose, però io dico che se abbiamo diciamo un'emergenza numerica a centrocampo, visto che in questo momento siamo più bravi quando attacchiamo che quando difendiamo, se proprio c'è un centrocampista in meno io metterei un attaccante in più e giocherei 4-2-3-1, però questo insomma
4: è il bello, vedi Paolo, tu metti sul tavolo un altro argomento, ma stasera mi metto a studiare pure quest'altra cosa. Grazie Paolo, a più tardi alle 18. Grazie.
5: Ciao, Walter.
4: Grazie. Oh, allora, nuovo corso, nuove regole già applicate al mondiale. Basta con queste perdite di tempo, con queste sceneggiate, rimesse laterali entro 5 secondi e il portiere deve rinviare entro altri 5 secondi, altrimenti c'è corner. Si lascia giocare, non si fischia di continuo, è aumentato il tempo effettivo. Secondo me sta aumentando anche lo spettacolo. Graziano Cesari, che gioia, grazie.
6: Buongiorno.
4: Che gioia che mi dai. Ciao Graziano. Senti Graziano, io condivido tutto ciò che l'IFAB ha introdotto. Io però chiedo a te, perché tu sai che io quando devo parlare di arbitri mi fido di te e chiamo sempre te. Avevamo fatto un gran casino quando fu assegnato il famoso calcio d'angolo all'Inter, bastoni, il pallone era uscito. Bene. A oggi, nel momento in cui non viene assegnato angolo e l'angolo c'è, che cosa succede? Che di fatto viene corretta, no? Cioè se il calcio d'angolo non c'è, non c'è. Però non c'è. Se invece loro non danno angolo, ma l'angolo c'era, il VAR non interviene. Ma
6: non interviene.
4: E perché, Graziano, perché?
6: Questo non te lo so dire perché. Non te lo so assolutamente.
4: E anche tu, io speravo mi aiutassi.
6: Sì, no, ma sicuramente, guarda, l'introduzione di Collina hanno aiutato tantissimo i direttori di gara da questo punto di vista, proprio per il minutaggio effettivo. È chiaro che poi ci saranno anche da modificare tante altre cose, perché il cronometrista ufficiale non può essere il direttore di gara, perché si toglie la seconda ammonizione, ma io chiedo perché non si può aggiungere la seconda ammonizione?
4: Boh.
6: Punto di domanda. Tutte queste cose.
4: Senti Graziano, io mi affido a te, no? Perché credo, vedendo queste prime tre giornate, che esista una linea guida. Allora, l'anno scorso gli episodi, purtroppo, probabilmente da quello che so io, diciamo che influenzavano il designatore. Un episodio faceva sì che il designatore mandasse dei messaggi alla sua squadra, ai suoi arbitri, e quindi gli arbitri erano costretti a cambiare. Qui invece mi sembra che la linea sia univoca, tant'è vero che abbiamo un dato, Graziano, che però ti chiederò di spiegarmelo se è possibile. 3 partite di Serie A, quindi 3 turni di campionato, 0 rigori, 0 interventi del VAR.
6: Esatto, 0 interventi del VAR, che è notamente totalmente diverso rispetto all'anno scorso, perché dopo queste partite avevamo già 12 interventi del VAR significativi, è un numero importante di calcio di rigore. Cosa significa questo? Orsato ha dettato la sua linea, voi conoscete tutto l'arbitraggio di Orsato, ed è sempre stato un arbitro che ha osteggiato, quando era arbitro, l'ingresso del VAR insieme ai rati. Non ha mai voluto suggerimenti durante la partita, se non in casi eccezionali, e i calci di rigore per lui sono calci di rigore, roba seria, questo diceva
4: roba seria.
6: Io lo diceva Paolo Casari. Detto questo, qui mi fermo, perché attenzione, i dati sono così, ma poi non vorrei che ci fosse un cambiamento repentino di cose, e mi auguro assolutamente di no. L'anno scorso la linea non è mai stata chiara, perché abbiamo visto, oltretutto c'è anche Open VAR, che voi sottolineate poco, però un passo indietro è stato fatto notevole. Abbiamo sempre detto gli arbitri devono parlare, devono confrontarsi, devono in qualche modo rispondere alle esigenze degli spettatori. Taciuto tutto sotto traccia, gli arbitri non parlano più, si sono rinchiusi nella loro campana di vetro.
4: E questa sarà un'altra linea voluta da Orsato.
6: Però, da Orsato, no?
4: Io chiaro. Non condivido questa cosa, gli arbitri
6: non
4: parlo.
6: La condivido neanch'io, perché
4: mi è mai
6: dico,
4: piaciuto.
6: Ecco, poi abbiamo visto che sul piano della comunicazione ci serve molto, molto, molto da dire. Abbiamo visto.
4: Graziano, a me arriva da osservatore esterno che Orsato rimette al centro l'arbitro, la centralità del campo e la centrale dell'arbitro. È corretto il mio pensiero?
6: D'accordissimo, assolutamente d'accordo. Si va verso quella interpretazione per quello che riguarda in Italia. In altri paesi ancora no,
4: Okay.
6: Perché in Francia no,
4: Io però sono pignolo, Graziano, io sono pignolo. Allora, due episodi, sono due episodi molto simili, ribadendo che la linea guida di Orsato è la centralità e l'arbitro. Quello che vede l'arbitro in campo, fatto salvo gravissimi errori, perché il VAR deve intervenire in caso di chiaro ed evidente errore.
6: Ma li hanno chiamati macro errori.
4: Ok, macro errori.
6: Micro errori non si intende.
4: Okay,
6: macro errori si intende.
4: Due episodi. Io ero dinanzi al televisore, era credo domenica sera, Torino-Milan, tocco di mano di Vlasic, non viene dato rigore e quindi fa fede quello che l'arbitro ha visto in campo, non viene dato. Poi ho visto, e credo tu ci fossi, no perché era Coppa Italia, Torino-Monza, viene assegnato in campo il calcio di rigore.
6: Sì.
4: E cosa strana, viene chiamato l'arbitro al VAR e là e viene revocato. Allora dico, ma questa centralità dell'arbitro in campo c'è o c'è e a volte non c'è? Perché se no rientriamo nell'equivoco.
6: Esatto, ed è proprio questo, sui falli di mano l'interpretazione non c'è ancora. Quello di Torino-Milan, scusatemi, ma tutto calcio
4: per me è calcio di rigore, per me è calcio di rigore.
6: Ma questo è rigore in tutto il mondo, quindi tutto il mondo è calcio di rigore.
4: E perché non è rigore in Italia?
6: Ecco, non diventa più rigore in Italia.
4: Perché Graziano? Te lo devo chiedere perché.
6: No, dai, su, sul fallo di mano era chiaro questo.
4: E perché no? Perché in Italia non è rigore?
6: Io mi chiedo sempre, perché quando il pallone passa alla tua destra, tu allarghi il braccio destro, quando passa il pallone alla tua sinistra, allarghi il braccio sinistro e quell'altro lo tieni ancorato al corpo. Mi faccio questa domanda, perché? Per quale motivo? Inevitabile che tu debba concedere il calcio di rigore, non c'è più il fatto accidentale. Oggi sono giocatori bravissimi che fanno degli interventi miracolosi, si spostano col busto e fanno queste cose. In Italia adesso siamo a questo punto, cioè prima di dare un calcio di rigore, ragazzi, ci metteremo del tempo, a meno che non sia una roba che uno falcia. Lo falcia proprio totalmente.
4: Certo, Graziano, tre giornate, zero rigori, a me viene da dire.
6: Fa pensare,
4: È certo che fa pensare.
6: È certo che fa pensare, ragazzi, perché siamo arrivati anche al massimo storico dei rigori. Tu ricorderai i 100 e passa rigori.
4: Mamma mia.
6: Tu lo ricordi benissimo, perché tu conosci benissimo il calcio e l'attività arbitrale. Adesso siamo a un eccesso dall'altra
4: esatto,
6: parte.
4: Esatto, quello mi spaventa, Graziano.
6: Perché ieri sera, scusate, ma io sono un ignorante, non capisco poco di calcio, capisco poco di arbitraggio, ma quell'intervento fatto sul giocatore del Lecce, cos'è?
4: È calcio di rigore.
6: Ah, no.
4: È calcio di rigore.
6: Perché sennò è cambiato il mondo.
4: Ma è calcio di rigore nel mondo, hai ragione. Io devo dire che alcuni falli che non vengono fischiati, sinceramente non li capisco, però può darsi che la linea del far giocare, di aumentare lo spettacolo. Certo è che prima vedevamo alcuni calciatori svenire a terra, non rialzarsi più e poi non c'avevano niente. E adesso che hanno capito un po' come l'andazzo, si buttano a terra, ci provano 4 secondi e poi improvvisamente avviene un miracolo! Un miracolo! Si rialzano e camminano. Va bene, va bene. Graziano Cesari, ti abbraccio, Graziano.
6: Addio, Walter.
4: Grazie.
6: Ciao, buona giornata, buona trasmissione.
4: Ritorna alla Champions League. Stasera c'è Real Madrid Inter e poi domani c'è Napoli Arsenal e poi ci sarà la Roma e poi c'è il Como e poi ci sarà l'Europa League con la Juve, con il Milan, e c'è il direttore di Tutto Sport Guido Vacciago con noi. Buon pomeriggio, Guido.
7: Buon pomeriggio Walter, buon pomeriggio a tutti.
4: Con Graziano parlavo di tre giornate di campionato, zero rigori, zero interventi del VAR. Non è che si stia passando da un eccesso all'altro, cioè prima sempre, adesso mai? Perché secondo me una via di mezzo, Guido, non è che guasta, no?
7: Tipicamente italiano quello di passare da un estremo all'altro, un paese senza equilibrio. Sono d'accordo con te. Allora, mi piace molto molto molto la linea del nuovo arbitraggio, che in parte non vorrei chiamarla la linea Orsato, perché non è soltanto
4: La linea dell'IFAB, no? Ovviamente
7: è linea dell'IFAB, perché per esempio credo che più che la linea di Orsato stia facendo da questo punto di vista le nuove regole come i 5 secondi, il fallo laterale che deve essere battuto se no diventa corner. Guardate ragazzi, sui falli laterali si perdeva una quantità di tempo incredibile,
4: non ti dico nei minuti di recupero, dove adesso si decidono molte partite. Secondo me ne stiamo guadagnando in spettacolo. Guido, solo un attimo, voglio coinvolgere, perché io ritengo che il calcio stia migliorando, tutti gli allenatori sono favorevoli. Coinvolgiamo anche lui, è talent alla Domenica Sportiva in Rai, ha fatto proprio il mondiale per la Rai, Stefano Sorrentino. Buon pomeriggio Stefano.
8: Buon pomeriggio a tutti.
4: Col direttore Vaciago ci diciamo che ci piace molto questo nuovo metro arbitrale, si gioca, non si perde tempo, aumenta il tempo effettivo, secondo me sta aumentando anche lo spettacolo.
8: Quello sì, è vero, in queste prime tre domeniche il tempo effettivo è aumentato, e come hai detto tu, che ti ho sentito, parecchie partite si stanno decidendo nei minuti di recupero, no? Quindi non c'è più quella perdita di tempo finale imbarazzante che c'è stata negli ultimi anni. È vero che il calcio sta cambiando anche perché non si va più al VAR. Là si potrebbe aprire un'altra parentesi, perché devo capire bene come gestiscono determinate situazioni.
4: Stefano, prima ci avevo Graziano Cesari in onda, 3 giornate, 0 rigori, 0 interventi VAR. Guido Vaciago, probabilmente, vado per un'idea, non so nulla, Orsato ha detto riportiamo la centralità dell'arbitro in campo. Potrebbe essere questa la lettura, direttore?
7: Beh sì, anche perché se vi ricordate Orsato era uno che non aveva preso benissimo il VAR, no? C'è una generazione di arbitri, quando

0: a fare plusvalenze, perché solo facendo plusvalenze reali e non fittizie il Napoli continua ad essere ad altissimo livello, perché gli introiti del Napoli li conosciamo e quindi la voce principale per me deve tornare ad essere quella delle plusvalenze. Le tante plusvalenze reali fatte dal Napoli hanno consentito al Napoli di vincere 2 scudetti in 3 anni. I 2 scudetti sono figli di quelle plusvalenze.
1: Sicuramente, però credo che sia arrivato il momento di diventare una squadra come l'Inter.
0: No, l'Inter, ma l'Inter è piena di debiti, il riferimento non è l'Inter. Se guardiamo all'Inter, che ha fatto per 5-6 anni operazioni finanziarie quantomeno discutibili, con sponsor fasulli, con fondi, con presidenti che sono scappati ed erano ricercati tutto il mondo, ma quale Inter? Ma l'Inter la deve, se tu fai come riferimento all'Inter devi parlare di che tribunale, non ne parlare un pallone, parla che gli avvocati, che i giudici, che i pubblici ministeri. No, ma per l'amor di Dio, Alfredo, siamo lontanissimi dal modo di pensare di come bisogna fare calcio. L'Inter è proprio il modello peggiore al quale potevi fare riferimento.
1: Però parlavo sempre giustamente di calciatori, tu tieni ragione, giustamente, se vogliamo parlare a livello di...
0: Come l'ha costruita la rosa all'Inter? Guaglione, che stiamo parlando? Qua bisogna dire, cominciamo a rispettare le regole. Tu hai costruito una rosa, ti ricordi la famosa Juventus quando prese Cristiano Ronaldo e poi fu costretta ad alterare i bilanci? Quella famosa Juventus costruì una rosa che non si poteva permettere e ha falsato l'equità di un campionato. Quella Juventus doveva essere non multata, ma retrocessa, radiata, dopo che ha patteggiato. Lo calcio italiano è il calcio delle zone grigie. Noi siamo contro queste zone grigie. Noi siamo Napoli, rispettosi delle regole, con i conti a posto, e vinciamo alla faccia di quelli là che imbrogliano, e quando vincono non gli è riconosciuta la vittoria. La nostra è una vittoria legittima. Quando ha vinto scudetto Napoli, ha vinto scudetto dell'onestà, cosa che vinciamo tutti gli anni, ma l'onestà applicata al calcio. Gli scudetti che vincono quei signori sono sempre scudetti vinti con artifici, talvolta contabili e non solo contabili. Ti abbraccio, ti saluto e ti auguro buona serata. Quindi i riferimenti facciamolo con i club onesti, con i club che fanno le plusvalenze reali, con i club che attingono a un grande mercato sapendo vendere bene i calciatori. Quello è il riferimento. Sono gli altri che devono prendere il Napoli come riferimento. Voi incominciate a fare l'esatto opposto. Loro devono prendere esempio dal Napoli, come ha fatto il Napoli, come sa fare il Napoli, come continuerà a fare il Napoli. Questo è il vero modo per fare calcio. Prendete l'esempio del Napoli, fate copia e incolla, se siete capaci. Il Napoli sta 20 anni avanti a tutti. Ciro, buonasera e forza Napoli.
2: Ciao Carlo, buonasera, sono Ciro, chiamo da Pistoia.
0: Ciao Ciro, buonasera a te.
2: Ciao Carlo, senti, oggi è la vigilia della partita di Champions, però ti chiedo io una cosa a te, no? Io ti seguo da tanto tempo, da bambino. È da sabato sera che non faccio bene. ho bisogno da te di una parola di conforto, solo che se non vuoi parlare manca la partita.
0: Ciro, anche io sabato sera l'unica cosa che mi viene da dire, io sabato lo dico proprio, guarda, giurando, io non ho preso sonno, era all'alba, era domenica, già albeggiava perché mi torceva davanti e indietro. L'unica parola di conforto, la cosa che mi sento di dire è più bella, è sempre questa: comunque siamo tifosi del Napoli, e comunque già questo ci deve dare la grande soddisfazione. Siamo tifosi identitari, tifiamo per la nostra squadra, per la nostra città, tifiamo per noi stessi, e c'è questa differenza rispetto alle altre tifoserie. Già questo ci rende felici.
2: Questo è fuori di dubbio. Mi devi credere, certe volte mia moglie sta malapista a me perché mi vede così, no? Allora dice:
0: ma da confortare pure lei, ti deve confortare.
2: Vorrei che io fossi una persona che non fosse così tifoso, così appassionato. Non ci riesci.
0: Ma purtroppo chi è tifoso Napoli è malato del Napoli, Ciro, non c'è stato.
2: Sono andato con un collega proprio tifoso, siamo per sbagliare proprio con la testa in una fiera in provincia di Pisa, in un paesino bellino, c'era una fiera medievale, siamo andati. Eppure per non pensare, e siamo andati là e sentivi gli interisti che festeggiamo. Questo ce l'hai mai pure a casa. Non riesco, è proprio una serata sbagliata. abbiate pazienza, scusami questo.
0: Te voglio bene, Ciro, e domani goditi questo straordinario Napoli-Arsenal. C'è chi come il Napoli.

0: Napoli gioca in Champions, se c'è chi come un non colorato si deve accontentare dell'Europa League.
1: Pure io ti voglio bene.
0: Ciao Aglio, ciao. E infatti Agostino di Crescenzo, ma io come faccio? In napoletano, nella nostra amatissima lingua, si dice l'uosama, perché leggo questo WhatsApp di Agostino di Crescenzo. Finiscila, sei il solito, primo WhatsApp. Secondo WhatsApp, sì, come quella di Osimhen, riferito alle plusvalenze, perché quella di Osimhen, che ti piaccia o no, è una plusvalenza reale e non fittizia. Sei peggiorato, ti sei fatta vecchia. Su questi ultimi due WhatsApp hai ragione, sono peggiorato, nel senso sono ancora più maladronato e mi hai fatta vecchia, quello è un dato anagrafico, su questo non c'è dubbio. Però io ti ho appellato subito a GTC UND e tu mi hai confermato sempre, quindi siete tutti quanti uguali, siete fatti con stampa. Poi ho Juventina napoletana, mamma mia, che cosa particolare, proprio quel geneticamente modificato, non lo so. Vabbè, meglio andare in pubblicità, altrimenti la vecchiaia mi ha peggiorato, mi fa dire quello che penso veramente di Agostino e dei suoi simili. Pubblicità.

0: lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre, non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.
1: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it.

0: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss Napoli.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Qui casa Calcio Napoli, in onda da lunedì al venerdì dalle 16 alle 18, solo qui, solo su Radio Kiss Kiss Napoli, la vostra trasmissione, la trasmissione ufficiale di chi ama questi colori. Vi ricordo che alle 17 qui casa Calcio Napoli si collegherà col Diego Armando Maradona per la doppia conferenza stampa Massimiliano Allegri e Giovanni Di Lorenzo. Buon pomeriggio Carlo, vorrei fare gli auguri a mio cognato per l'arrivo del suo principino che ha chiamato immancabilmente, e come lo ha chiamato? Oh principine, Diego! Grazie, forza Napoli sempre da Nando e Lucia. Salvio, buonasera, forza Napoli.
3: Buonasera Carlo, ciao,
2: ciao.
3: È un piacere ascoltarti.
2: Piacere è tutto mio, grazie.
3: No, io il motivo di questa telefonata non è tanto parlare insomma di tante cose che comunque, tanti argomenti che comunque vengono toccati dai amici tifosi, però preso un po' spunto da una delle ultime telefonate di un amico tifoso che si lamentava anche in parte in ragione del mercato, ma che voleva prendere come riferimento l'Inter.
2: Sì.
3: E il motivo di questa telefonata è proprio questo, ringraziarti, perché sei l'unica voce vera.
2: Grazie.
3: Dico la verità.
2: Grazie.
3: In questo mondo proprio diciamo.
2: No, mi ha fatto impazzire. Cioè sentire che il riferimento deve essere l'Inter, sentire che il riferimento sono le società che non rispettano le regole. Sentire questo da tifoso del Napoli, ma a me non lo so, mi viene una crisi, guarda. È pazzesco. Cioè, il cambio di mentalità, quando lo facciamo? Il cambio di mentalità, incominciamo a sposare con forza questo Napoli che rispetta le regole e incominciamo a ribaltare il concetto, sono gli altri che devono prendere esempio dal Napoli, noi non dobbiamo prendere esempio da nessuno.
3: Ma tu hai capito che questi due scudetti come l'hanno fatti schiattare?
2: Stanno ancora impazzendo.
3: E quindi vabbè, era questo il motivo della telefonata.
2: Grazie, amico mio, grazie, bellissima ciao, telefonata ciao. Ancora di più. Carlo, buon pomeriggio, voglio solo salutarti, tieni la garra che manca al Napoli, forza Napoli Giovanni. No, una palatena garra, non vi preoccupate, è il Napoli con la garra. Carlo, sio numero uno, non c'è accire nessuno, manca le cornacchie che aspettano sul trespolo per urlare 4-20, io l'avevo detto, domani sera mi aspetto un grande Napoli, mi auguro che la partita domani sia la svolta positiva per la squadra e il mister. Forza Napoli, saluto il rifugio del Ciuccio, anti-juventino dal 1988. Cuono, un vocale, Fabio, lo possiamo ascoltare, vai.
4: Carlo, il riferimento deve essere il Como, che quest'anno arriverà perlomeno 20 punti davanti a noi,
2: ma pure
4: purtroppo
2: 30.
4: Per i prossimi anni sarà così.
2: Ma forse anche 30 punti, perché mettiamo limiti alla provvidenza, magari anche 30 punti, 35, va, 35, il riferimento deve essere il Como. Beh, a me fa piacere che ogni anno esce un riferimento, perché poi io le ricordo i 20 anni della Rendis, una volta dovevamo essere come l'Udinese, una volta dovevamo essere come l'Atalanta, una volta cioè, come la Roma, quante volte... E adesso il riferimento chi è? Il Como dei fratelli Artono, insomma il Como che è una delle proprietà più ricche al mondo, e i fratelli vengono ad investire in Italia per operazioni immobiliari che riguardano il lago di Como. Forse se avessero saputo che si potevano fare operazioni immobiliari sulla costiera sorrentino amalfitana, nella zona di Posillipo o magari al porto di Napoli, magari avrebbero dirottato i loro investimenti nella nostra città e quindi col Calcio Napoli. Non c'è nessun modello da guardare. Il Napoli è un modello di gestione, è un modello di calcio sostenibile. Il Como è ricco, è ricchissimo, poi prima o poi, meglio prima che poi, arriverà anche per il Como la UEFA che dirà fermi tutti, tutte queste bellissime operazioni molto intelligenti, straordinariamente importanti, giovani, bravi, poi ferma, non le puoi fare più. Quindi il riferimento deve essere il Napoli. Con tutto il rispetto, giù il cappello per il Como, che finirà a 35 punti davanti al Napoli. Abbiamo Bruno? No, chi abbiamo? Perdonami. Ah, un altro vocale, non lo senti.
5: Il riferimento deve essere il Como, che spende 150 milioni a stagione. Viene zio Paperone, ricapitalizza e stanno tutti i conti a posto. Carlo, l'unico esempio del Napoli deve essere il Napoli. Siamo troppo all'avanguardia.
2: E mi fa piacere, perché manca a farlo apposta, c'è stata proprio la risposta giusta. Arriva zio Pantalone, e ricapitalizza. Non funziona così. Si falsa l'equa competizione del campionato. Bruno, buonasera, forza Napoli.
6: Carlo, pronto?
2: Pronto, sei in diretta, buonasera, forza sì. Napoli.
6: Stavo dicendo comunque, ti faccio i complimenti. Grazie. Per quello che hai detto adesso sui debiti di quelle squadre.
2: Grazie.
6: È una cosa che dico da anni, perché il calcio è uno sport, si deve partire tutti quanti dalla stessa linea. Se loro hanno i debiti e comprano giocatori più forti, eccetera, eccetera, l'anno dopo, due, tre anni dopo, fin quando non apparono i debiti e si mettono sulla stessa linea del Napoli, non possono comprare i giocatori, e quindi può vincere anche il Como, lo Scudetto, il Lecce, o Verona, eccetera, eccetera. Se fanno una buona squadra, meritano di vincere.
2: Certo.
6: Però se falsano i campionati da anni e anni e anni, poi cercano di entrare con le loro dirigenze dentro al Napoli, dentro all'Udinese, rinda a Roma, rinda a Venezia, eccetera, eccetera, e condizionano le partite e condizionano i campionati. Perché, Carlo, non ti arrabbiare, anche noi siamo vittime di questo sistema, perché adesso noi qui abbiamo dei dirigenti Juve, abbiamo avuto un allenatore juventino, abbiamo Pastorello che è juventino, abbiamo dei dirigenti juventini e degli allenatori juventini. Io credo che questo momento del Napoli, che stiamo giocando così e così, poi i giocatori per le buone ci vengono in infarto, sanno operare, non vogliono rinnovare, eccetera, eccetera, se vogliono vendere così e là, eccetera, eccetera, tutte queste cose. Si vendono giocatori giovani di prospettiva, forti, che sono ancora giocatori che giocano, che stanno in attività, Lang fortissimo, Osimhen fortissimo, eccetera, eccetera, per far giocare poi i giocatori dei procuratori napoletani. Io questo sistema, per la mia squadra, perché io tifo per il Napoli, a me Vergara me ne fotto proprio, a me Maradona me ne fotto proprio, il Napoli si deve tifare, i giocatori per me vengono dopo il Napoli. Allora, se il Napoli viene messo in discussione e non fa più quel tipo di calcio che faceva, quel tipo di sistema che stava facendo fino a tre anni fa, dove prendeva giovani di prospettiva, ci faceva vedere il calcio, perché io preferisco vedere il calcio, vedere una bella partita e perdere pure 3-0 per giocatori che giocano, non quello che stiamo facendo adesso, che quello che stiamo facendo adesso è ridicolo. Prendere 3 gol in 3 minuti per me è una cosa
2: con l'Inter non le pigliate in 3 minuti, è l'imponderabile del calcio che lo rende bello, proprio perché è imponderabile. Fallisce il gol della vittoria del Napoli, anch'essa in maniera incredibile, e poi a Lautaro trova il gol della vittoria. Il calcio è quello. Ma facci dar gria, sono gli altri che devono prendere esempio dal Napoli. Signor Antonella, grazie signor Antonella. Buongiorno Carlo, il problema del Napoli sono questi tifosi che parlano già di un distacco di 20 punti dall'Inter. Questi sono il male del Napoli, forza Napoli. Giuseppe, no, lui parlava di 20 punti dal Como, ma si è sbagliato, perché sono 30 punti di distacco, 30 punti e non 20. Vincenzo, buonasera, forza Napoli.
7: Buonasera Carlo.
2: Ciao, buonasera a te.
7: Allora, io volevo fare due considerazioni. La prima è più una domanda. Allora, visto che teniamo Allegri come allenatore, che è proprio diverso da Antonio Conte.
2: Sì.
7: Allegri, non lo so se è solo con Napoli oppure anche con le altre squadre, tende sempre a cambiare giocatori in ogni partita. Ad esempio, la scorsa partita con l'Inter ha giocato Alisson Santos, domani eventualmente dovrà giocare Noah Lang, col Como ha giocato Noah Lang e la prima ha giocato con Alisson Santos. Secondo te questo fatto che pure a centrocampo cambia i giocatori, questo fatto che cambia ogni giorno i giocatori, andrà bene a fine stagione oppure andrà male?
2: Bella domanda. Andrà bene. Noi dobbiamo pensare che tutto possa andare per il verso giusto. Poi voglio rispondere a Nicola, che è bellissimo. Hai saputo qualcosa dal presidente quando stamattina lo hai svegliato? L'ho svegliato, lui mi ha detto: Carlo, ma tu conosci a Nicola che scrive a Radio Kiss Kiss? Sì, presidente. Poi è venuto, no, sono in darecchi. Ma è una cosa, Nico. Quindi mi ha parlato di te, ma non da orecchie. Ah, Nicola è simpaticissimo. Grande simpatia quella di Nicola. Angelo, buonasera, Forza Napoli.
8: Buonasera, sempre Forza Napoli.
2: Buonasera a te, amico mio.
8: È un piacere poter parlare con te.
2: Grazie.
8: Tra fratelli di tu.
2: Ci mancherebbe altro. È d'obbligo il tu tra noi fratelli in fede.
8: Infatti. No, niente, io volevo dire solo due cose. Una, che l'unica squadra da prendere come riferimento, l'unico presidente è proprio De Laurentiis, che a differenza di quelli che sono, diciamo, tra virgolette, la nostra pari, quindi i vari Lotito e quant'altro, noi siamo la squadra top. Il resto ce ne fosse proprio, che non servono. E due, e la cosa che secondo me è quella che dovremmo fare tutti, non attaccare più nessun calciatore del Napoli, perché ogni partita, qualsiasi errore succede, si attaccano anche stanno i buoni giubili, stanno il buon Meret, non serve, dobbiamo sostenerli sempre e daranno il massimo. Se sentono che comunque il tifo è contro, è ovvio che hanno paura di sbagliare e sbagliano il doppio, quindi siamo di vicino, perché siamo uno squadrone, inutile che diciamo che la squadra è vecchia, la squadra...
2: No, perché mai è diventata una cantilena, perché come tutte le cose diventa poi quell'effetto gregge, mo la squadra è vecchia, la squadra è vecchia, proprio quando ti imbalamma senti che sta squadra è vecchia, non lo so, quale peccato abbiamo commesso noi?
8: Con De Bruyne, 34 anni.
2: Tutti vecchi.
8: Cristiano Ronaldo a 36 anni alla Juve è arrivato.
2: Ma ci sono, comunque in Italia c'è una squadra che ha una media età superiore al Napoli, quindi è più vecchio di Napoli, però giusto per ricordarlo, il Napoli è la seconda più vecchia, però sa da ricerca su fatto che Napoli è vecchia.
8: Ma piace ogni calciomercato, McTominay sono, Vidà, Alisson non lo conosceva nessuno, si può dire, tra virgolette, lo volevano, Neres è fortissimo, Ligon è forte, ma purtroppo c'è il problema dell'infortunio pace, certo. Højlund è tra i migliori attaccanti in circolazione, perché si può dire qualsiasi cosa, ma si è messo nella sua posizione ideale, è devastante.
2: È così.
8: Quindi noi, Rachmani tra i migliori difensori a livello europeo degli ultimi 2-3 anni. Quindi nei Mecobulim, cioè, parliamo del nulla, siamo forti, punto e basta. Sosteniamoli e siamo divisi.
2: Ma questo è il pensiero che dovrebbe animare i tifosi, sosteniamoli, ma noto con mio sommo dispiacere che questo sosteniamoli è un sosteniamoli a giorni alterni, come le targhe di una volta. Ti abbraccio, buona serata e forza Napoli. Non è possibile giocare campionati così, non sono campionati ad armi pari, visti i bilanci e tutti questi sotterfugi. Infatti noi potevamo aprire un ciclo, e Carle, c'è anche un problema di carattere politico, anche con lo Stato, dobbiamo crescere, e invece ci vogliono bloccare. Patrizio da Napoli. Mo rapim luoc e cacciamma cazzimma. Bellissima anche questa. Daniele, buonasera, Forza Napoli.
9: Forza Napoli, Carlo, anzi zio Carlo, perché sei come uno di famiglia.
2: Ecco, questo, Carlo, questo è il complimento più bello. Nipote mio carissimo.
9: Giusto due sfoghi, ma credo positivi. Allora, uno, l'ascoltatore di primo, quando ha hit a me non me ne fotte i Vergara, e vabbè, poi non mi ha hit, non me ne fotte,
2: ma là mi sono sentito un po' male,
9: mi ha fatto un po', diciamo,
2: là ti dico la verità, ho chiuso gli occhi e mi sono tappato le orecchie.
9: poi un secondo sfogo, vai giù, ma a chiamarvi esempio, cioè da chi, da cosa, da Como e siamo d'accordo, la Atalanta e siamo d'accordo, a Roma e siamo d'accordo, ma cosa hanno vinto in questi anni, ma giù?
2: Io storia che dobbiamo prendere esempio è una storia che contrasterò con tutte le mie forze, ribadendo il concetto che sono gli altri che devono prendere esempio dal Napoli, che rispettando le regole ha portato a casa scudetti e coppe e qualificazioni Champions.
9: Cioè io voglio pure prendere esempio, io faccio un giornalista, voglio prendere esempio da Carlo Albino, è superiore a me, ammetto diciamo i miei punti deboli, le mie deboli, però cioè, non vedo, cioè, sono tre partite, vai, stiamo calmi.
2: Esattamente.
9: Manteniamo la calma realmente, domani giochiamo in Champions League, ma o Maradona suonerà la musica in Champions League, cioè quelli là non la sentiranno per tutto l'anno.
2: Cioè, ma vedi, passa in secondo piano anche una cosa del genere. Noi ce la siamo guadagnata sul campo, secondo posto, un anno tribolato, quelli non ci vanno in Champions perché sono stati incapaci. E noi invece stiamo oggi a dire no, ma noi Fornim ha vinto punto Rocom. Un tifoso che inizia la terza giornata di campionato interviene qua e dice che finiamo a 20 punti dal Com. Io poi, ma quello era un vocale, ma che tifoso sì, cioè, ma fammi capire,
9: non lo so.
2: Magari, magari ci finisci a 20 punti e tu ti prendi pure la briga a tutti i tifosi e dire l'avevo detto, invece dice mamma mia che tragedia,
9: a fine campionato, sì, complimenti, complimenti. E allora non si tifoso da un altro,
2: esattamente,
9: e questo è si unica su guarda la partita giusto per
2: questo, è parlo. Ciao aglio, ciao nipote, ciao nipote mio, forza Napoli nipote mio. Ciao Carlo, secondo te Mac Fratama sarà sottoposto ad esami di idoneità la sua guarigione? Certamente che c'è bisogno dell'esame di idoneità, assolutamente sì, la federazione potrebbe non ritenerlo idoneo, no, questo non lo prendo neanche lontanamente in considerazione, però è chiaro che c'è fare un discorso sull'idoneità, su questo dubbi non ce ne sono. C'è un pizzico di pubblicità, vai Fabio!
10: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
11: CF Cerciello Auto, Super Promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione, furto incendio, 3 anni di garanzia, in omaggio.
12: Super Promo 48, Cerciello Auto.
11: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
13: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
14: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
13: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
14: Aperti la domenica mattina.
15: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
16: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
15: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
16: E sai perché?
15: Perché siamo da Più Me.
16: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
17: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
18: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
17: Non puoi mancare.
19: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
20: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
19: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
20: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
19: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
21: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Rieccoci qui, Casa Calcio Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli. Tra una decina di minuti, conferenza stampa, doppia conferenza stampa che potete seguire ovviamente con noi Massimiliano Allegri e Giovanni Di Lorenzo. Carletto, alcune testate online stanno strumentalizzando le tue parole su McTominay e affermano che a gennaio sicuramente andrà via. Per questo attaccano presidente e società. Potresti chiarire la situazione? Grazie, Giorgio, con immenso piacere. a precisa domanda, secondo le tue informazioni, visto insomma quello che chiedono i procuratori di McTominay, McTominay rinnova a queste condizioni? No, assolutamente no, perché se è vero come è vero che chiede 10 milioni di euro, oggi il Napoli no. Il Napoli, oggi il calcio italiano non si può permettere di dare 10 milioni di euro a un calciatore. Vedete quello che è successo alla Juventus con Vlahovic, tanto per fare un esempio, giusto per rimanere in casa nostra, casa italiana. E quindi a precisa domanda ho detto no, a queste condizioni non rinnova, 10 milioni di euro non sono stipendi da calcio italiano. Quindi spero di essere stato chiaro, poi magari iniziano trattative, da 10 si scende a 9, a 8, a 7, a 6, a 5, a 4, e allora le cose cambiano, ma al momento la distanza è enorme. Roberto, buonasera, forza Napoli.
0: Ciao Carletto, forza Napoli.
2: Sempre, buonasera.
0: Tutto a te. Bene?
2: Tutto alla grandissima, amico mio.
0: Carlo, però sto ancora un po' intossicato.
2: A chi ho dici? Purtroppo.
0: Allora, guarda, io penso una cosa. Allegri, il nostro mister, ha preparato benissimo la partita, però si è perso un poco per via.
2: Perché, con quelle sostituzioni
0: non l'ha saputa leggere, no?
2: Ma guarda, lui è sempre, io ti dico di più, lui è sempre stato uno dei migliori allenatori nella lettura delle partite. Lui proprio è un suo dato specifico, quello di essere bravo nella lettura. A Genova il Napoli la vince grazie
0: alla lettura, l'ha sbagliata.
2: Io credo che la lettura di Milano,
0: ma
2: non
0: il cambiamento modulo, il cambio modulo che
2: ma sul fatto. Cambio di modulo, se lo devi fare, lo puoi fare. Io, Carlo Alvino, che non sono nessuno, non avrei fatto esordire pronti via un giocatore come Badiashile.
0: Lo tenevi in banchina.
2: Avrei fatto entrare addirittura Olivera. Il centrale lo può fare. Però farlo esordire 2-1 per il Napoli, quello stadio, l'Inter che attaccava, il ragazzo che non ha mai
0: Carlo, però tu la mentalità, no, io non voglio criticare nessuno, però c'è una mentalità mediocre, perché tu sul 2-0 già ti vai a chiudere, cioè tu c'hai tutto il terzo pallone a Inter, ti vai a chiudere. Non, io questo non mi capacito. Poi fai uscire a Olium dal 70esimo quando Killa era l'unico che
2: però ha chiesto lui la sostituzione. Io ti devo raccontare quello che
0: Luc per me non serve né per
2: no vabbè per questo per manca è giusto, perché poi Luc alla fine diventa determinante, se anche chissà fa gol alla fine, dici ma Luc è stato pure bravo
0: lasciamo perdere che anche chissà la lista a porta
2: ha sbagliato un pallone. Ma Luca tira in porta, mica fa l'assist. Luca sbaglia il tiro. Luca sbaglia il tiro. Questa è la verità, lo sappiamo tutti. Però dico io, pure che ha sbagliato tiro, ma tu anche sa.
0: Guarda, io l'ho visto 500.000
2: Io 600.000 e scapazzo ogni volta con me. Ho detto basta, non lo voglio vedere più.
0: Ma pure mi ho visto che tendono gli anni.
2: Non lo voglio vedere più. Ti giuro, mi sono rifiutato stamattina. Ho detto no, basta, non posso avere una volta. Perché ogni volta che lo vedo mi sale il sangue al cervello.
0: Perché veramente mi arrabbio. È impossibile, ineccepibile che le gas sbagliano.
2: Non si può pensare.
0: Ma pure ne resta un minuto prima.
2: Mamma mia, perché poi noi ci siamo focalizzati tutti su Anghissà. Ma hai detto bene, ma Neres, un minuto prima, ma come si fa? A tu per tu, nell'area piccola.
0: Nell'area piccola, tutto in
2: gila. Quando là. Ma poi un giocatore come lui, molto tecnico, qua non parliamo di Anghissà, stiamo parlando di un giocatore che sa dare del tuo al pallone.
0: Ma non sta bene ancora.
2: Lo so, non sta benissimo, non stiamo bene, ma anche lui perché ci ha andussicato. Ti abbraccio. Ciao Carlo, sono stato a Castel di Sangro, non ho avuto il piacere di fare una foto con te, mi saluti il mio collega Clemente Nando d'Ercolano. Lo saluto assolutamente, sì. Basta critiche dai fratelli tifosi, Carle, bisogna essere fiduciosi. Ciro, esiliato a Milano. Vocale, vai Fabio.
1: Ciao Carlo, io penso solo che il Napoli, da come vedo io le partite, non stia ancora al 100% fisicamente, perché poi è una squadra che comunque attacca e che comunque segna. Forse l'unico problemino è da sistemare e capire un attimino la difesa, anche perché comunque Rafa Marin non è che è entrato ancora nel rodaggio giusto. Quindi una volta secondo me superato questa problematica della difesa. Secondo me il Napoli comunque può ritornare sui suoi binari e sarà anche importante comunque con la prestazione di domani sera. Ciao Carlo.
2: Ciao, buona serata. Caro Carlo, puoi specificare che mettersi a 5 non è sinonimo di chiudersi, esiste il 3-5-2 oppure il 5-3-2. Cari amici tifosi, almeno le basi del calcio, ma io credo che lui stesse lì a contestare o a criticare il cambio di modulo, non la difesa a 5, che ci sta, voglio dire, il Napoli di Mazzarri ha costruito la storia giocando a 3, quindi giocando a 5, quindi lui forse parlava di cambio di modulo a partita in corso. Questo è quello che ho pensato io. Ciao grande Carlo, qui a Varese dove abito gli interisti sono rimasti positivamente impressionati dal nostro Napoli. Io sento più pessimismo da noi tifosi napoletani. E questo è vero, carissimo Antonio. Poi Antonio continua dicendo: ma come si fa a dire che dobbiamo prendere esempio dall'Inter? Gli permettono di comprare giocatori quando poi sono pieni di debiti. Io questo mi fa una rabbia enorme. Riferimenti, ma quale riferimento? Pubblicità, vai Fabio.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
22: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
22: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Rieccoci qui Casa Calcio Napoli, pochissimi minuti e poi inizierà la conferenza stampa di Allegri e di Di Lorenzo, però intanto possiamo tornare al telefono. Furio da Cardiff.
1: Dalla capitale del calcio pulito, onesto e trasparente, buongiorno a tutti, sono Furio da Cardiff, niente di meno, hanno insomma di morto, stanno parlando di Cristiano Ronaldo, stanno parlando di Zanga. Cioè, io volevo dire ad Alfredo, con tutto rispetto, un fratello tifoso del Napoli, no, mi riallaccio alla telefonata di circa un'ora fa, volevo dedicargli un bel fino al confine, hashtag Mertens a Crotone, per quanto riguarda il fatto che dobbiamo aspirare a diventare, diciamo, la nostra ambizione dovrebbe essere puntare a diventare come l'Inter, ma chi sto per fare?
0: Ti abbraccio e ti saluto, Furio.
1: Fino al confine.
0: Dovremmo collegarci qualche istante. C'è Di Lorenzo in bassa frequenza. Vedo Giovanni Di Lorenzo già pronto, che inizia a parlare. Aspetto. Eccolo qua. Mi date voi l'ok? Giovanni Di Lorenzo. Tra qualche istante, il capitano del Napoli. Ci dovremmo essere proprio questione di pochissimo.
2: Non soltanto la difesa. Vi siete chiesti come mai di questi 5 gol in due avete subito in due partite?
3: Abbiamo sicuramente rivisto quelli che sono stati gli errori. Subire 3 gol in un tempo è una cosa che sicuramente non ci fa piacere, quindi vuol dire che qualcosa abbiamo sbagliato e sicuramente dovremo far meglio già a partire da domani sera, perché quando affrontiamo queste squadre, quando giochi questa competizione, al minimo errore poi le altre squadre sono forti e ti puniscono, quindi dovremo fare una partita perfetta sotto questo punto di vista per cercare di fare un grande risultato.
4: Radio Kiss a seguire canale 8.
5: Mi collego alla domanda di prima sulla fase difensiva. C'è un qualcosa in particolare che mister Allegri vi sta richiedendo proprio su questo aspetto?
3: Ma sicuramente di essere più aggressivi, di coprire di più palla quando ce l'hanno gli avversari, quindi di far fatica quando non abbiamo il pallone, perché questo è importante. Sicuramente le prime partite ancora la gamba magari non può essere al 100% e quindi stiamo lavorando su questo aspetto per migliorare.
4: Canale 8 a seguire canale 21.
6: Ciao. Il mister ha detto più volte in questo inizio di stagione che la squadra deve migliorare la fase di gestione, però storicamente il vostro gruppo ha una difficoltà quando si abbassano i ritmi, quando non avete il pallino del gioco, quando insomma dovete poi subire l'avversario, e l'abbiamo anche un po' visto, no, in queste prime 3 partite. Che cosa si può realmente fare dal tuo punto di vista, chiaramente, per migliorare questo aspetto che è sempre stato un po' deficitario nel Napoli, l'hanno ricordato anche gli allenatori precedenti? Grazie.
3: Ma come ho detto prima, dobbiamo far fatica, dobbiamo cercare di difendere tutti insieme e cercare di gestire anche meglio i momenti della partita, ecco, capire meglio quelli che sono i momenti della partita, le situazioni che ci troviamo davanti. Dovremmo sicuramente anche difenderci con la palla, iniziare a difenderci con il pallone quando non è possibile attaccare, fare una gestione diversa di quello che è la fase di possesso, e stiamo lavorando su queste cose in questi giorni.
4: Canale 21 a seguire Sport Italia.
7: E l'esordio alla Maradona nella competizione europea contro una squadra super blasonata. Cosa servirà principalmente? Più cuore, più cattiveria, più coraggio?
3: Un po' tutte queste cose. Sicuramente affronteremo una squadra forte, una squadra che ha vinto la Premier League, che è arrivata in finale lo scorso anno di questa competizione, quindi sarà una sfida importante, ma sarà una sfida anche stimolante per noi, per vedere il nostro livello. È una competizione importante dove sicuramente vogliamo far meglio dello scorso anno, già già a partire da questa prima partita, quindi la squadra è concentrata e focalizzata su quella che deve essere il piano gara.
4: Sport Italia, a seguire Telea.
8: Buonasera capitano, sì. Mister Allegri ha detto che questa squadra deve migliorare non solo sulla gestione del pallone, ma sta crescendo anche dal punto di vista fisico. Ecco, volevo chiedervi a che punto siete di tale crescita e su cosa avete lavorato in maniera principale, sull'aspetto fisico, sulla gestione.
3: Sì, come ho detto prima, naturalmente in queste prime partite non possiamo essere al 100%. Fa molto caldo, non è una scusante, ma sicuramente in queste prime partite un po' ha inciso e, come ho detto, dobbiamo lavorare sulla fase di possesso, non possesso, e cercare di migliorare quelli che sono stati gli errori delle prime partite.
4: Da questa parte abbiamo Telea, a seguire Telecapri.
9: Ciao Giovanni, Francesco Verbone, Telea. Quali sono le principali differenze, novità dal punto di vista tattico, che stai notando rispetto a quello che vi chiedeva lo scorso anno mister Conte e adesso vi sta chiedendo mister Allegri? Grazie.
3: Ma secondo me non dobbiamo sempre stare a fare paragoni con lo scorso anno, ormai lo scorso anno è passato, abbiamo iniziato un nuovo percorso con il nuovo allenatore, quindi è un mese e mezzo che lavoriamo insieme e piano piano entreremo di più in quello che sono le sue idee e quello che vuole dalle sue squadre, quindi è vero che il tempo non c'è mai nel calcio, però siamo all'inizio e cercheremo di seguire quello che è il suo credo. È un allenatore esperto, quindi la squadra sta cercando di assimilare il più prima possibile quelle che sono le sue idee.
4: Telecapri, a seguire, a chiudere per il capitano, Area Napoli.
10: Ciao Giovanni, qui per Paolo Matrone Telecapri. Volevo chiederti, visto che nel finale dell'ultimo match vi siete messi anche a 5 in difesa, se è una cosa che preparate in settimana, quindi un modulo, diciamo, alternativo al 4-3-3, che è il sistema di gioco prediletto, e se tu ti trovi più a giocare da braccetto o a tutta fascia in questo secondo sistema di gioco. Grazie.
3: Ma sicuramente proviamo alternative durante la settimana, perché ormai le partite si dividono in più fasi, quindi c'è bisogno di saper fare più cose e quindi sì, lavoriamo su tante situazioni che possono poi ricrearsi durante la partita. E per quanto riguarda il mio ruolo è indifferente, insomma, negli ultimi anni ho fatto di più il terzo, quindi il braccetto, rispetto al quinto, però se c'è necessità posso fare entrambi, ecco.
4: Da questa parte a chiudere, Area Napoli.
11: Salve. Ciao capitano, buonasera. Allora, la partita con l'Arsenal è difficile, uno dei punti di forza dell'Arsenal l'avrete studiato sicuramente a video, è la transizione. Cioè, loro sono molto bravi nella seconda palla, quando perdono palla, nella riaggressione, a preparare la successiva giocata. Ti chiedo se può essere una delle chiavi della partita quella di capire da parte vostra quando è il caso di consolidare il possesso e quando invece andare su una verticalizzazione diretta, penso a Kevin De Bruyne, che, diciamo, pensa calcio prima degli altri. Grazie.
3: Sì, è quello che ho detto anche prima, nel senso di capire i momenti delle partite, quando c'è da fare una cosa invece di fare un'altra. E sicuramente, come ho detto prima, affronteremo una squadra forte, però noi vogliamo giocarci le nostre carte e quando giochi questa competizione è normale che di fronte ti trovi ad giocatori forti, squadre forti, però se la giochiamo anche noi vuol dire che anche il Napoli è una squadra forte, è fatta di giocatori forti, quindi c'è voglia di confrontarsi, c'è voglia di giocare queste partite che poi sono le più belle da giocare, quindi ripeto, siamo pronti per domani e avremo il Maradona pieno, un'atmosfera incredibile in Champions League e siamo carichi per affrontarli.
4: Grazie capitano.
3: Grazie, buonasera a tutti.
0: Così, Giovanni Di Lorenzo. Adesso vediamo se c'è subito il cambio tipo mercato del Napoli. Uno esce e l'altro entra. Vediamo se c'è subito l'ingresso in sala stampa di Massimiliano Allegri. Intanto leggo questo WhatsApp di Corrado. Ci siamo. Allora, Massimiliano Allegri, eccolo qua.
4: Cominciamo da questa parte Mediaset, a seguire Rai.
12: Mister, sono qui.
4: Sì.
12: Sono qui. Buonasera mister. A guardare soltanto i risultati, il Napoli è arrivato a due sconfitte, l'Arsenal è prima in classifica, ha vinto la Premier, l'anno scorso è stato finalista, sembrerebbe una partita scontata, ma come ci insegna lei, le partite poi vanno giocate. Allora le chiedo che sensazioni ha, perché avere fiducia, che piano partita deve fare il Napoli contro una squadra di un allenatore che è considerato un giochista, visto che in Europa dicono per la maggior parte che i giochisti vanno avanti, così si dice.
13: Innanzitutto buonasera a tutti e bentrovati. Domani inizia una competizione che è diversa da quella del campionato, che è una Champions, è un mini campionato di 8 partite. Bisogna fare un tot di punti, bisogna fare 12 punti per assicurarsi il passaggio del turno. Domani sappiamo che affrontiamo la squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario. E sappiamo delle difficoltà della partita e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo.
4: Rai, a seguire Radio Kiss.
14: Ciao Max, la domanda è questa: potrebbe esserci, visto l'avversario, un cambiamento tattico del Napoli domani rispetto a quelle che sono le caratteristiche dell'Arsenal?
13: No, assolutamente no, non ci sarà assolutamente un cambio tattico, non saranno della partita McTominay, perché come tutti sapete stamattina è stato subito questo piccolo intervento, e Anguissa che comunque stamattina aveva un problema all'adduttore e quindi domani non sarà della partita.
4: Rai, a seguire Kiss.
5: Mister, buonasera, a questo punto le chiedo di Neres, invece anche lui questa mattina si era allenato in disparte, come sta in vista della gara di domani? Grazie.
13: Neres è un discorso diverso, domani mattina è un punto interrogativo, domattina vediamo, se sta bene e il ginocchio non gli dà fastidio, sarà disponibile, altrimenti sarà fuori anche lui.
4: Mister, da questa parte, Corriere della Sera, a seguire...
15: Salve, eccomi qua, buonasera. Mister, parto da una sua frase che è un po'... il suo cavallo di battaglia, no? Che nel calcio esistono le categorie, come poi nella vita evidentemente. Domenica a San Siro il Napoli per un'ora ha anche annullato questo divario. Domani il divario è ancora più ampio. Evidentemente come l'ha preparata per far sì che magari duri anche più di un'ora questa possibilità?
13: Guardi, sabato è stata una partita credo molto bella, poi purtroppo l'abbiamo persa perché abbiamo commesso delle ingenuità vista la nostra parte. L'Inter potrebbe dire la stessa roba e l'hanno vinta loro, e questo è il calcio. Domani è una competizione diversa, l'Europa ti dà ancora più stimoli, ti dà più adrenalina, anche perché comunque domani ci confronteremo con i migliori e quindi bisognerà fare una partita di grande tecnica, e soprattutto, e poi dopo quando non avremo la palla bisognerà difendere meglio di squadra, perché fino a questo momento sia col Como che con l'Inter in certi frangenti della partita abbiamo lasciato un po' a desiderare.
4: Gazzetta dello Sport, a seguire il Corriere dello Sport.
16: Mi chiedo, visto, insomma, ci ha detto mancheranno McTominay e Anguissa, probabilmente quindi ci sarà Gilmour è più un doppio play insieme all'Obotka, o può fare con caratteristiche diverse la mezzala, insomma quello che fanno anche Anguissa e McTominay?
13: Domani mattina valuterò e deciderò ho 4 centrocampisti che sono Gilmour, Obotka, De Bruyne e Vergara. Di questi 4 ne giocherà 3.
4: Corriere dello Sport, a seguire Beansport.
17: Salve mister, buonasera, sono qua. Lei ritorna in Champions dopo quasi 4 anni, al centenario, alla sera del centenario citò Totò, miseria e nobiltà, che bella parola la Champions, come il cuoco. Ecco, che tipo di Champions, che tipo di sensazioni ha in questo momento e che tipo di Champions si aspetta per il suo Napoli quest'anno?
13: Ma innanzitutto bisogna fare un passetto alla volta. Innanzitutto domani iniziamo, E poi abbiamo da domani fino al credo 31 gennaio, 27 gennaio, abbiamo 8 partite dove, ripeto, dobbiamo fare un bel po' di punti. Bisogna essere sempre fiduciosi perché la Champions comunque è un'ambizione che dobbiamo avere tutti, di fare una grande Champions, e quella è la cosa che sicuramente ci porterà avanti.
4: Bein Sport, a seguire Times.
18: Ciao mister, sono qua. Ciao mister, ma per maggior parte l'Arsenal parte favorita in questa partita, per lei va a preparare una partita dove l'avversario è favorito o no? Tutte le partite cominciano da 0-0 e 50-50.
13: Le partite iniziano tutte da 0-0. Che l'Arsenal sia favorita domani la partita contro di noi, credo che sia una cosa normale. Nello stesso tempo noi dobbiamo avere l'ambizione, la voglia di fare una grande partita, e alla fine vedremo che risultato saremo riusciti a fare.
4: Times, a seguire The Mirror.
19: Is Arsenal particularly good at stopping counter-attacks? On Sunday Declan Rice got back and he tripped a player so they didn't get forward. Are you aware of that, and is that are Arsenal just the best team at the moment at the clever small fouls to stop the opposition having an attack?
13: Io credo che l'Arsenal sia una squadra completa. Credo che Arteta sia stato molto bravo e veloce a capire che e a sistemare quella che era la fase difensiva. Infatti l'Arsenal è una squadra che subisce pochi gol, e quando lavorano di squadra lavorano molto bene.
4: Domiro, a seguire The Sun.
20: Ciao Massimiliano, Inglesi, yes. Por favore, you said that Mikel Arteta has done an incredible job at Arsenal. I just wondered if you could go into some more detail. What is it about his work at Arsenal that you have appreciated as a manager and the achievements that he has?
13: Io credo che, ho detto prima, credo che velocemente è riuscito a dare un grande equilibrio alla squadra. Sono molto bravi quando hanno la palla, ma sono ancora più bravi quando devono difendere. Questa è una roba di mentalità che lui è riuscito a trasmettere alla squadra.
4: The Sun?
21: I just wanted to ask you about Rasmus Højlund. In England he had a very difficult time, but he appears to have played better in Italy. Just how do you view him as a striker, and do you think there is a lot of room for him to grow as a player?
13: Non ho capito il nome che ha detto.
22: Se c'è possibilità di crescere.
13: Holland. Ah, ok. Non ho capito il nome. Sì. Holland è giovane, 23 anni. Io credo che abbia tutte le possibilità di crescere, soprattutto in fase realizzativa, e migliorare anche, diventare anche più pulito tecnicamente. E questo sicuramente, siccome è un ragazzo molto volenteroso che ha voglia di imparare, lo potrà sicuramente fare, e lo farà.
4: The Athletic and then the Sky UK.
23: Coach, Kevin De Bruyne has come off the bench in the first three league games. Is he ready enough to start, and how has his fitness been since coming back from the World Cup?
13: Kevin De Bruyne è un giocatore straordinario, è arrivato il 5 agosto, le prime tre partite è partito dalla panchina. Domani molto probabilmente sarà della partita.
4: Sky UK and then the others.
24: Hello coach. In your earlier answer, if the translation was correct, you described Arsenal as the best team. Are they the best team in the world right now, and are they favorites to win the Champions League?
13: La Champions League bisogna vedere quando arriviamo a marzo le condizioni di tanti giocatori. Quando devi giocare gli scontri diretti, devi avere anche la fortuna di avere tutti i giocatori a disposizione, ma ci sono tante squadre forti: Barcellona, Real Madrid, Arsenal, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco. Ci sono tante squadre forti che possono competere a vincere la Champions.
4: The haters.
25: Hi, Mr. Allegri. Arsenal are champions of England many times, but some people say in England they need to win the Champions League to be regarded as one of the true elite clubs of Europe. What do you say about that?
13: Vincere Champions League non è facile. Io ho avuto la fortuna di partecipare, di giocare a due finali, l'ho perso tutte e due. speriamo che da qui alla fine mi vada un po' meglio.
4: Thanks, grazie a tutti.
13: Grazie, buona serata.
0: Magari ci va meglio con il Napoli, ma prendiamolo come una battuta. E quindi abbiamo sentito in questi 20 minuti prima il capitano Giovanni Di Lorenzo e poi Massimiliano Allegri. Ci rituffiamo in quello che ci piace fare di più, dare voce ai tifosi del Napoli. Quindi vi ricordo 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp, magari anche per commentare dal vostro punto di vista questa doppia conferenza stampa, 081 546 6873 per intervenire in diretta. Ciao Carlo, capisco che non puoi essere troppo obiettivo per ovvi motivi, già capisci male, già come premessa stai capendo una cosa panata, ma pur volendo sostenere sempre la nostra squadra del cuore, non si può negare che il Napoli è una squadra incompleta, punto di vista tuo, con enormi lacune in difesa, punto di vista tua, non è che non si può negare, sono considerazioni, le tue e le mie. E in porta Corrado San Sebastiano, che poi insomma è uno che ce l'ha con Meret da una vita, naturalmente non mi leggerai, ma anche questo era ovvio, e invece non solo ti ho letto ma ti contesto soprattutto

0: anche, non dico difendere, ma gli vorrei riconoscere quello che hai detto tu, cioè non esageriamo a chiedergli troppo, perché ci sono dei problemi che forse anche altri allenatori non avrebbero risolto, però cioè lui qualche cosina secondo me in più doveva dire. Non arriviamo a livelli di Conte che faceva il pazzo e attaccava tutto il mondo se non aveva i giocatori che voleva, però qualcosina in più doveva, non voglio dire pretendere che è un brutto verbo, ma chiedere con forza sì.
1: Andiamo adesso da Marco prima della pubblicità. Ciao Marco.
2: Ciao, acchiappo la linea sempre prima della pubblicità. Spero che faccia in tempo e che Paolo mi risponda anche dopo la pubblicità.
1: Esatto, magari dopo la pubblicità.
2: Due cose, allora, una di campo e una di sul metodo dell'arbitraggio. Io sono d'accordo con tifosi di prima, perché secondo me la rosa era palese che non era, diciamo, all'altezza a livello, perché poi è vero che si è arrivato secondo, ma ogni anno è diverso dall'altro, insomma. Quindi non è che è sempre così, quindi però la capisco anche, perché non può fare mercato perché ha speso 200 milioni, però proprio per questa linea qui non mi spiego la scelta di Allegri. Cioè, se bisogna valorizzare i giocatori che si hanno, non mi spiego la scelta di Allegri, e mi spiego anche il perché facendo il passaggio con l'Inter. Allegri secondo me fa l'errore che, sbagliando la diagnosi, sbaglia anche la cura. Cioè, se lui pretende che i suoi difensori hanno errori pari a zero, è utopico, non potrà mai esistere, né ieri contro l'Inter, né domani contro il Bologna, né... quindi di conseguenza qual è il discorso? Che l'allenatore deve invece limitare gli errori dei propri giocatori, quindi per limitarli probabilmente vuol dire che se non hai Nesta, Maldini e Cannavaro che possono assorbire 60 cross, tu devi fare in modo di subire meno cross, non di dire no, tu al 36esimo cross hai fatto l'errore, me ne ho fatti 35, bene, però
0: è normale, cioè, è normale, succederà spesso, purtroppo succede, è troppo stressata la difesa, più che difendere male, lo ripeto, l'ho detto già nei giorni scorsi, è costretta a difendere per troppo tempo all'interno di una partita.
2: Ma quindi Paolo,
0: bisogna lavorare per diminuire questo tempo di difesa, quindi invece che difendere 60 minuti, difendere 40 minuti, e non solo, anche non solo i minuti, anche i metri, difendere non a 10 metri dalla propria porta, ma semmai a 25 dalla propria porta.
2: Esatto. Io vado velocissimo, ve lo giuro. Proprio per questo, io sono preoccupato per il futuro, perché non penso che Allegri questa cosa l'ha capito. Lui domani pretenderà che gli errori saranno zero, da Oliveira,
0: la difesa perfetta,
2: da Paramarin, cioè sarà utopico. Quindi prenderemo probabilmente altri gol sui cross.
0: Speriamo di no, però l'intervento tuo è molto corretto. Cioè, Allegri deve individuare il problema. Il problema è molto probabile, che hai ragione tu, si risolve, come dico io anche da un po' di tempo, si risolve mettendo meno sotto pressione questa difesa, che mi sembra una cosa fattibile, con la tattica si può fare, con un atteggiamento diverso, con un piano gara diverso si può fare, mettere meno sotto pressione la difesa, piuttosto che, usi la parola giusta, che con l'utopia, che rincorre l'utopia di migliorare le cose con una difesa che diventa super stressata, diventa perfetta, è un miracolo perché non è perfetta.
1: Ci fermiamo, pubblicità.

0: il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
1: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Torniamo in diretta, andiamo da Virginio. Virginio, ci sei? Forse è caduta la linea, andiamo da Antonio. Ciao Antonio.
5: Salve, buonasera, buonasera Paolo e ciao. Complimenti.
6: Ciao, grazie.
5: Allora, io volevo soffermarmi su una cosa. Io noto che tutti si stanno appunto soffermando sul il cambio di badia scile, forse perché probabilmente avendo fatto lui tra virgolette l'errore è quello diciamo che va più in risalto, però secondo me dal momento in cui Allegri ha deciso di passare con la difesa a 5, una cosa che ho notato che nessuno comunque ci ha fatto caso, parlo tra di noi tifosi, che in realtà una volta che ha deciso di passare a 5, secondo me l'errore nel cambio è stato nel mettere Neres al posto di Politano nel momento in cui Neres non ti dà quella copertura che magari avrebbe potuto darti per esempio un Falasuli, perché credo che in una difesa a 5 il cambio più naturale con Politano sarebbe stato quello di Falasuli.
6: No, però aspetta un momento, perché mo stiamo parlando di due cose diverse. Neres è vero che è entrato al posto di Politano, però siamo rimasti 4-3-3. Poi quando è entrato al posto di Alisson Badiashile, Neres si è spostato un po' sulla sinistra, ma giocavamo a due punte, giocavamo 3-5-2, 5-3-2.
5: Sì, sì,
6: quindi non doveva Neres non doveva fare, i quinti erano Di Lorenzo e Spinazzola, non è che lo doveva fare.
5: Sì, assolutamente. Io penso, almeno credo che comunque Allegri abbia messo già comunque in conto di dover difendere o difendere il risultato comunque sul 2-2 o sul 2-1, comunque l'avrebbe fatto comunque il cambio difensivo e il cambio modulo. Quindi io penso che secondo me far entrare Falasuli sarebbe stato comunque un cambio tra virgolette preventivo dal momento in cui avresti cambiato il modulo, perché avessi comunque cose.
6: E poi come quando ti mettevi a 5, sì, però quando ti mettevi a 5, quando entrava poi Badiashile, Falasuli no, dove lo mettevi?
5: No, io in realtà avrei spostato Di Lorenzo braccetto
6: destro. Allora sono d'accordo con te, l'ho detta pure ieri questa. L'ho detta pure ieri, in modo che Rafa Marin restava sul centro-sinistra, dove aveva trovato le misure giuste. Sono d'accordissimo, l'ho detta pure ieri, sono d'accordo.
5: Poi purtroppo ovviamente parlarne così a mente lucida è diverso, però è un allenatore navigato come Allegri, che è anche bravo.
6: Guarda, l'unica cosa che possiamo dire, lo sai qual è? Noi possiamo dire due cose: che il risultato non cambiava, non lo possiamo dire né dimostrare, perché quello che succede in futuro non lo possiamo prevedere. Noi però sappiamo, e anche Allegri sa, quello che è successo in passato. In passato recente, Badiashile su due anni che quasi non gioca, Falasuli che non ha certo la carriera di Badiashile come livello, però è bello, fresco e tosto, perché è reduce da 41 presenze l'anno scorso col Catanzaro.
5: Sì, ma io l'ho seguito anche un po', lo vedo anche fisicamente un calciatore molto pronto, preparato, quindi avrebbe dato la possibilità anche magari in un'eventuale ripartenza, avrebbe comunque costretto Di Marco a limitarsi anche nel salire, quindi avremmo comunque ricevuto probabilmente anche qualche cross in meno. E poi ovviamente poi un'altra parentesi, poi chiudo, sto sentendo dire spesso Napoli si è messo a 5, si è chiuso, però io penso una cosa, Paolo, penso che potresti insegnarlo tu a me. C'è modo e modo, credo, di fare una difesa a 5 e di metterti basso, perché quello che ho notato io del Como contro il Napoli, che il Como ti costringeva ad allargarti, ad andare sulle fasce, poi ti veniva a pressare e non ti dava la possibilità di entrare dentro l'area, mentre quello che ha fatto il Napoli dava la possibilità ai giocatori dell'Inter, specialmente dal centro, di entrare in area di rigore, e nel momento in cui dà la possibilità i calciatori dell'Inter di entrarti in area, è inevitabile che ti fanno male. Quindi penso che c'è una grande differenza.
6: Hai ragione, a me non è hai ragione, nel senso che a me dico che a me non è piaciuto manco quella del Como, perché comunque ha rinunciato un po' e ci ha fatto diventare più pericolosi, però hai ragione nello specificare che poi non dobbiamo solamente riferirci ai numeri, passi da 4 a 5, no, c'è pure modo e modo di farlo, e comunque noi l'abbiamo fatto poi eccedendo, perché il Como quando è passato a 5 comunque è riuscito a metterci 2, 3, 4 volte in fuori gioco, quindi continuava a tenere la linea un po' più alta, noi invece ci siamo abbassati però a livello di arietta piccola, ecco, questa è una differenza che va sottolineata.
4: Andiamo da Vincenzo. Ciao Vincenzo.
7: Salve ragazzi, un saluto da Franco Foste. Io la partita ho notato con l'Inter che quando la squadra ha iniziato ad attaccare l'Inter è andata in difficoltà, però ho notato, correggetemi se sbaglio, quando l'Inter ha iniziato a prendere campo il Napoli ha perso tutte le sue certezze. Con questo cosa voglio dire? Voglio dire che questa è la stessa squadra per giù che abbiamo vinto il titolo con Conte e la Supercoppa. Conte guidava la squadra come un videogioco, cioè dava quel qualcosa in più ai giocatori di stare su chi va là, di essere molto attenti, e se li mangiava i giocatori, mangiava il campo. Adesso hanno perso una specie, non so se sbaglio, una guida. Il presidente pensa di sapere di calcio, ma secondo me ha fatto anche quest'anno un errore gravissimo, ma quello è legato al fatto di aver fatto contratti lunghi a giocatori che secondo me sono stati sopravvalutati. E io, Paolo, mi devi spiegare come si fa ancora oggi, visto che Napoli è la rosa un po' più vecchiotta di tutta la Serie A, a fare ancora contratti a giocatori di 32-33 anni. Come si fa ancora oggi a insistere su un rinnovo ad Anchissà, che Anchissà praticamente è quasi un annetto che non gioca più, è un innemo in campo. Io non lo so questo, cioè a me sembra che il Napoli, correggetemi se sbaglio, manca proprio di strategia, cioè tu già dopo il titolo con Conte dovevi già iniziare a cambiare almeno 3-4 giocatori, intendo come età, cioè io vedo che il Napoli non si sta nemmeno muovendo per cercare un sostituto all'altezza di Lobotka. Cioè io non lo so questa presunzione dove arriva, io ho una paura molto forte che noi quest'anno faremo un'altra volta il campionato che abbiamo fatto con Garcia. Il Napoli non ha strategia, possiamo dirci quello che volete, io sono tifoso del Napoli, sono malato, ma io ho notato una cosa, non c'è strategia. E perché una società che ha giocatori di 32-33 anni ha visto che hanno dato tutto, tu devi vendere, devi snellire la rosa e iniziare a muoverti, invece ha smantellato lo scouting che aveva portato i giocatori forti e giovani, ogni decisione, e gli altri invece si muovono, così come la struttura, cioè il Napoli vuole atteggiarsi a grande società, ma purtroppo, diciamoli tra di noi, il Napoli non è una grande società sotto molti punti di vista. Lo so che mi attirerò molte ire di molti tifosi, ma io sono napoletano e sono tifoso, però io vedo queste cose e le dico. Ciò, nonostante questo, grazie, forza Napoli, e
6: ciao.
7: Ed è così, ciao, grazie. Ciao.
6: Sì, no, sei stato chiaro. Allora, quest'anno abbiamo notato questo, hai ragione, abbiamo notato questo. Ora, se c'è o non c'è una strategia che quest'anno non poteva essere attuata e che diventerà attuabile l'anno prossimo, io sinceramente non riesco a capirlo. Quello che possiamo dire, perché sotto i nostri occhi, che abbiamo pochissime possibilità attraverso quella che è stata la nostra risorsa principale, il player trading, che ti porta a plusvalenze importanti, abbiamo poche possibilità di affacciarci pure alle prossime sessioni di mercato con forza, perché ci vogliono i soldi, sì, la Champions va bene, ma la grande risorsa del Napoli per fare il mercato che ci ha portato poi al quarto scudetto, poi alla fine è stata quella delle cessioni di Osimhen e Kvaratskhelia, c'è poco da discutere, e quindi il Napoli ha bisogno di lavorare in quella direzione, non so se dobbiamo pensare un domani di vendere McTominay, che è ancora vendibile a cifre alte, di vendere Højlund, che è ancora vendibile a cifre alte, però sinceramente si tratterebbe di vendere i migliori, quelli con più prospettive per il futuro, e tenere ancora quelli che non hanno grandi prospettive per il futuro, che sono grandi giocatori ma non hanno più mercato e non sono giocatori che ora andranno a migliorare ma possono avere solamente un calo. Quindi capire come si vuole uscire da tutto questo è difficile. Io quest'anno mi aspettavo che anche con Under, anche con prestiti, anche con tutte le formule possibili ed immaginabili, quindi senza dover fare ricorso chissà quali investimenti, io mi immaginavo che in qualche modo si andasse a integrare la rosa con più cambi, ma ne dico una che è proprio veramente poco significativa apparentemente, però alla luce di quello che accade domani sera forse una riflessione bisogna farla. Il Napoli ha ceduto Asa, che mo non è che sto parlando di Asa che è il nuovo fenomeno del calcio mondiale, per carità, però è un buon giocatore Under, era nostro. Il Napoli ha preferito venderlo per una cifra molto bassa e invece oggi ti poteva essere utile, perché domani lo tenevi tranquillamente dentro e tenevi un altro giocatore, anche se nelle liste di Champions poi bisognava trovargli spazio perché lì non vale il discorso degli Under, ma almeno per il campionato lo tenevi dentro, perché io non lo so se adesso col Bologna Anghissà recupera, se no altrimenti c'hai un'altra volta poi il problema di dover far giocare sempre Lobotka, di dover fare due consecutive a De Bruyne, una cosa che non volevi fare, e incominciamo a fare un qualcosa di molto simile, spero proprio di no, a quello che successe l'anno scorso, cioè si vanno a ridurre il numero di giocatori nei vari reparti e in presenza di criticità in un reparto sei costretto, che certo non è che vai in campo in nove, sei costretto per fare gli 11 e per fare i cambi a chiedere un minutaggio esagerato a giocatori che questo minutaggio non lo possono più sopportare, e l'anno scorso abbiamo visto come è andato a finire, che alcuni dovettero giocare sempre perché ci furono i primi infortuni e giocando sempre si infortunarono anche loro. Speriamo di porre un argine immediatamente a questa situazione che sta presentando sinistre similitudini, subito pronti via ad inizio stagione con l'anno scorso.
4: Sabatino con noi, ciao Sabatino.
8: Ciao, buonasera a tutti. Allora, io ho ascoltato il discorso che faceva adesso Paolo e diciamo che comunque sono ovviamente d'accordo, però secondo me quello che nessuno di noi, nessuno dei tifosi insomma sta prendendo in considerazione sul serio, il fatto che comunque noi quest'anno fondamentalmente, almeno per quanto mi riguarda e per quello che vedo, spero che voi siate d'accordo con me, cioè io vedo un Napoli che comunque ha fatto dei passi falsi per errori individuali, non per il gioco in sé, nel senso che l'anno scorso io ogni partita avevo paura che potessimo prendere un'imbarcata così dal nulla, perché ogni azione che facevano gli altri poteva essere potenzialmente pericolosa. Quest'anno io questo pericolo non lo vedo. Sono capitati questi errori individuali che hanno fatto sì che ci hanno fatto perdere le partite, ma se non ci fossero stati quegli errori noi oggi staremmo parlando di, non dico tre vittorie, ma almeno due vittorie e un pareggio, cioè non so se ho reso l'idea,
6: però, tu hai ragione, però bisogna poi guardare tutto e bisogna guardare anche gli errori degli altri, quindi per spiegare le partite guardiamo anche gli errori degli altri, perché gli errori che ha fatto il Genova nel primo tempo quando ha avuto un bel predominio sono stati determinanti per la nostra vittoria poi, quindi noi abbiamo vinto per bravura nostra o per gli errori del Genova, se ragioniamo così. E se ragioniamo così, col Como siamo stati in corsa fino alla fine perché il Como ha avuto un grande predominio, però non è che poi ha fatto qualche errore, anche il Como nella fase di ultimo passaggio non è stata efficace e ha segnato due gol. Poi il vero Como che si è vista a Genova ne ha fatti quattro, e aggiungo la più grande di tutte come più grande di tutto come esempi è l'Inter, che è vero che alla fine l'Inter è una macchina da guerra impressionante in avanti, però io al posto di Chius sarei preoccupatissimo per la fase difensiva e per come ha difeso la sua squadra con errori clamorosi, ma peggio, molto peggio degli errori nostri, perché noi stiamo criticando l'errore di Badiashile che c'è, però si fa anticipare da un giocatore fortissimo che di gol così ne ha fatti tanti, o Rachmani, che si è fatto anticipare da Lautaro. Stiamo criticando Rachmani, però Lautaro di quei gol li ha fatti a tutti i difensori del mondo, quindi non mi sembrano, ma invece gli errori che hanno fatto dietro sul primo gol nostro, Barella e la difesa tutti fuori posizione, il secondo tutti fermi a guardare noi, che era Di Lorenzo che teneva il pallone dentro e Højlund che si liberava, controllava e tirava e segnava, là in quel caso che dobbiamo dire della difesa dell'Inter? E peggio ancora nelle occasioni finali, dove noi siamo arrivati all'ultimo minuto ad avere una palla gol dove sul cross di De Bruyne c'erano liberi Lucca, Anghissà e Neres, dietro Anghissà ci stava pure Neres, cioè c'erano tre giocatori fra Arietta Piccola e vicino Arietta Piccola lasciati liberi, cioè la difesa dell'Inter ha difeso peggio del Napoli. Mo stiamo parlando del Napoli perché il Napoli ha perso, ma l'Inter ha difeso molto peggio del Napoli, solo che ha attaccato molto meglio, cioè molto attaccato di più.
8: Mi trovi d'accordo su tutto, la mia riflessione era soltanto sulla percezione che questa squadra quest'anno, almeno ripeto, è la mia percezione, che quest'anno la squadra ha un'idea, secondo me ha un'identità, quello che non aveva l'anno scorso.
6: Sì, però difensivamente, però l'identità non può essere e non deve essere quella di una squadra così rinunciataria per larghi tratti della partita, perché l'Inter è vero che è una macchina da guerra, come ho detto già più volte, però non è spiegabile che in una sfida diretta contro il Napoli, perché l'anno scorso ci abbiamo giocato contro l'Inter e l'Inter contro il Napoli ha fatto uno di XG, ha fatto 5 tiri in porta, ieri ha fatto 4 di, l'altro ieri ha fatto 4 di XG e ha fatto 29 tiri in porta, ragazzi, ma non è che li ha fatti perché noi abbiamo fatto 30.000 errori là dietro, li ha fatti perché ha giocato nell'ultimo terzo di campo quasi tutta la partita.
4: Torniamo nuovamente al telefono da Pasquale. Ciao Pasquale.
9: Ciao ragazzi, buonasera e complimenti per la trasmissione. Sentite, io sento dire non capisco perché la società non ha speso. Ma partiamo da un presupposto: il difensore centrale, il Napoli voleva prendere un buonissimo difensore centrale, però non si voleva accollare il fatto di prenderlo a titolo definitivo. Ha pagato 3 milioni e ha preso Barashì. È stata fatta una cosa giusta o è stata fatta una cosa sbagliata? Per me è stata fatta una cosa giusta. Secondaria cosa, ancora continuiamo a dire non ha comprato e non ha comprato. Signori miei, a Lucca, se domenica segnava quel gol, cioè, speriamo la Madonna che ogni tanto ne ingarra uno di più. Se segnava quel gol là, o forse ce lo vendeva a gennaio a 20 milioni, ma se questo Lucca non lo fai giocare, che purtroppo ce lo siamo accollati e lo metti in tribuna, non lo vendi più. E non possiamo permettercelo come società. La stessa cosa con i centrocampisti che abbiamo ora che camminano, la stessa cosa purtroppo con i difensori che abbiamo, Rafa Marin, speriamo che a gennaio se lo compra qualcuno. A un certo punto è arrivato e noi non dobbiamo fare un discorso soltanto a prendere, ma dobbiamo fare anche un discorso che abbiamo dei giocatori, non abbiamo una società in grado di poter spendere e spandere come fanno gli altri. Se sbaglio,
6: però quello che stai dicendo tu, Pasquale, quello che stai dicendo tu, no? Esprimendo dei giudizi su questi calciatori negativi, no? Tu stai dicendo che questi non sono calciatori che sono stati dei grandi acquisti.
9: Ma se li dobbiamo tenere.
6: Però tu stessa hai detto che non sono dei grandi, perché speriamo la Madonna che quello se lo vendano, speriamo che questa una volta tanto ingarra un tiro, quindi si capisce chiaramente che tu pensi che non siano dei grandi giocatori. Allora, mo li abbiamo comprati, tu dici però ce li dobbiamo tenere e li dobbiamo fare giocare. Io ho capito perfettamente, se deve andare così che vada così, però ti faccio una domanda, ma secondo te questo non ci espone al rischio molto elevato che non andiamo in Champions?
9: Ho capito,
6: e quindi i soldi invece di perderli da una parte, no, perché i soldi invece di perderli da una parte li perdi da un'altra parte.
9: Ho capito. Allora senti,
6: è un rischio, arriva il momento comunque che devi rischiare. Hai fatto degli errori di mercato, tu Napoli, hai fatto degli errori di mercato, sono a rischio, no, viene tutto bene, questi per miracolo diventano dei grandi calciatori e si dimostrano dei grandi acquisti, io me lo auguro come tifoso del Napoli, però la vedo un po' difficile. Se non riesce, che cosa succede se non riesce questa operazione? Succede tranquillamente,
9: come ho detto, che
6: rischiamo di non andare in Champions, quindi Io per me sarei stato drastico, avrei detto a questi giocatori: ragazzi, ve ne andate in prestito da qualche parte, qui non rientrate nel nostro progetto, fin quando non, come si è fatto con Khedira, come si è fatto con Lindstrom, come si è fatto con Gonge, come si è fatto con Foloruscio, giocatori che il Napoli non ha mai ritenuto meritevoli di rientrare nel progetto tecnico, li ha dati in prestito anno dopo anno e continua a darli in prestito fin quando non scadranno questi benedetti contratti. Se non ti fidavi di Rafa Marin, di Luca e Lange, non trovavi l'acquirente che li comprava, li davi in prestito, li mandavi in prestito, i loro procuratori avrebbero trovato sicuramente qualche soluzione, rinviavi il problema, però intanto liberavi le caselle per dei giocatori che ti potevano dare di più, nei quali credevi di più.
4: Andiamo in pubblicità, poi sarà il turno di Alfredo.
10: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
11: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
12: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
11: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
12: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
11: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
13: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
14: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
15: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
14: Non puoi mancare.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: Torniamo in diretta, andiamo immediatamente da Alfredo. Ciao Alfredo, buonasera.
16: Ciao ragazzi, ciao. Senti, io sto sentendo soprattutto Paolo. Io da tifoso, come non dire che Paolo ha ragione? Perché Paolo sta dicendo queste cose da una vita. Io da in estate Paolo lo sentivo spesso su Radio Kiss dire che a Napoli mancano, deve fare 4-5 acquisti. È vero Paolo? Ho detto più di una volta.
6: Ho detto sei, veramente.
16: Però parlavamo del vice Holund, del vice Anghissà, che Napoli non ha da 3 anni, come non aveva il vice di Lorenzi, che adesso invece è stato preso, anche se è una scommessa, ma è stato preso. Ci doveva essere l'alternativa a Meret, vabbè, è rimasto Milinkovic Savic, e quindi abbiamo preso il difensore che però non era pronto. Quindi erano questi qua.
6: Però sai una cosa divertente qual è in tutto questo? Dico una cosa di 10 secondi. La cosa strana è che non è che Paolo aveva un parere diverso dal Napoli. Il Napoli la vedeva esattamente come me, perché fino all'ultimo giorno ha provato a prendere un centravanti, un portiere, fosse stato possibile anche un altro esterno, centrocampista, cioè pure il Napoli voleva rinfrescare, ringiovanire, cambiare la rosa, poi non c'è riuscito perché non ha avuto quella determinazione feroce che si può tradurre in ci rimetto dei soldi pur di cambiare un po' questo organico.
16: Non c'è riuscito Paolo perché il nostro presidente ha detto sulla conferenza stampa sulla nave, in Napoli deve, abbiamo 47 giocatori, non dobbiamo comprare nessuno, dobbiamo solo cedere. Quelle erano le parole che hanno indirizzato il mercato del Napoli. Poi,
6: sì, però guarda questo numero di 47, questo 4 di 47.
16: Giovani,
6: no?
16: Sì.
6: Onestamente fra i giovani, fra i Khedira, ma qualcuno veramente ha creduto a quella favoletta che in ritiro si dovevano vedere Khedira, Foloruscio, Kayuste, Ngonga, manco ci sono andati in ritiro, non ci ha creduto nessuno. Questi giocatori oramai nel Napoli sono solamente, diciamo, dei giocatori che hanno il contratto con il Napoli, ma non rientreranno mai nel Prato. Allora tutto questo discorso si poteva sintetizzare su tre nomi. tre nomi, tutto il resto è fuffa. Su tre nomi si poteva sintetizzare: Rafa Marin, Luca e Lang. Questi sono tre nomi.
16: Però Paolo, io devo dire una cosa, la situazione, però questa è la situazione che affronteremo domani, è una situazione che io ho vissuto, abbiamo vissuto nella seconda parte di stagione. No, non è possibile che dopo quattro partite, cioè tre di campionato e una ufficiale di Champions, domani Napoli si presenta con 6-7 giocatori infortunati di lunga degenza e altri che non sono in forma. Io questa situazione l'ho vissuta nella seconda parte della stagione. Questo è, cioè, l'inizio è ancora peggio di come abbiamo concluso.
6: Sì, è vero, perché noi comunque siamo arrivati. Noi siamo arrivati a Napoli Inter primi in classifica l'anno scorso senza infortuni, poi si infortunò De Bruyne, però primi in classifica con una grande partenza. Adesso i problemi sono venuti fuori subito.
16: Poi tenevamo giocatori universali, io mi ricordo Conte fece un encomio ad Elmas, un giocatore come Elmas che ha giocato a centrocampo non so quante partite. Adesso non ce l'abbiamo questi giocatori e questa è la situazione. Ora Allegri non li vede ancora giocatori universali come Favalus e come altri giocatori, però per me la situazione è preoccupante, vedere una società e una dei giocatori già che non ci possono essere alternative. Cioè domani con un Arsenal che sappiamo come gioca, come tutte le squadre inglesi, quando ti metterà in ginocchio perché Napoli magari ci resiste, gioca, le alternative quali sono? Quali metti? Metti Vergara?
6: I cambi. Mentre loro faranno entrare Merino, Eze, Gyökeres, Madueke, Zubimendi, cioè faranno entrare giocatori di questo livello. E noi effettivamente hai ragione, faccio fatica domani per
16: aspettare. La stessa partita Napoli-Chelsea dell'anno scorso, non so se tu sei d'accordo con me. La stessa cosa
6: no? Facciamo fatica, possiamo partire forte, però hai ragione. Poi il problema è che dopo quattro giorni devi giocare col Bologna, che nonostante c'è un punto in classifica, la squadra che gioca bene, si riposerà tutta la settimana, quindi stiamo già in una situazione di rincorrere le cose.
16: Io sono d'accordo con te quando dici che Allegri non doveva pretendere ma doveva farsi sentire di più. Non può accettare queste situazioni, non può accettare una situazione perché non può pensare.
6: Anche perché poi alla fine io queste cose noi le dobbiamo dire, perché non significa che non diremo il blocco basso non ci piace, che non prestiamo non ci piace, che non costruiamo bene non ci piace. Sono tutte cose che possiamo dire, però poi dobbiamo per onestà anche ricordare che Allegri probabilmente, potendo fare dei cambi migliori, potrebbe fare in futuro risultati migliori come tutti gli allenatori al mondo. Più gli dai materiale più fanno risultati, per carità, questo va detto anche per Allegri. Non è che ogni volta poi solo le questioni tattiche, pur se non le condividiamo, al centro del villaggio, parliamo sempre di tutto.
4: Andiamo da Paolo velocissimo, l'ultimo amico di questa puntata di 442. Vai Paolo.
17: Ciao Paolo, buonasera, è un piacere parlare con te. Ascolta, senti, io volevo dire, il Napoli praticamente purtroppo è questo, cioè noi non possiamo girarci intorno, la situazione economica della società è questa, è certo che sono stati sbagliati alcuni acquisti, è stato fatto un mercato un po' sballato l'anno scorso, però abbiamo preso anche il centravanti dell'Udinese che aveva segnato 13 gol, una promessa del calcio, olandese, cioè abbiamo preso dei calciatori che in prospettiva dovevano dare delle cose che poi non hanno dato, e questo succede un attimo a tutti. Per quanto riguarda la Champions, io dico che noi non possiamo metterci a paragone con le squadre inglesi, perché le squadre inglesi giocano un altro calcio, hanno un altro mercato, hanno un altro business. E purtroppo è chiaro che entra Eze, entra Madue, che entra questo, come giustamente hai detto tu, e noi purtroppo abbiamo delle riserve che non sono all'altezza di quelle dell'Arsenal. Però ripeto, io penso che il Napoli è questa la dimensione del Napoli, economica e anche a livello di giocatori, e noi purtroppo più di questo sinceramente penso che non possiamo fare.
4: Grazie Paolo,
6: grazie.
17: La tua risposta su questo, grazie.
6: Sì, no, ma io manco ci penso all'Arsenal, cioè mo ci penso perché domani ci dobbiamo giocare contro, però non faccio nessuna proiezione competitiva con l'Arsenal, è un'altra dimensione, hai detto bene tu. La nostra dimensione è quella lì di vedere, di tenerci dietro il più possibile Roma, Como, Milan, Juve, queste qui dobbiamo provare a tenercele dietro se ci riusciamo.
4: Grazie a Paolo Del Genio, appuntamento con te naturalmente domani con 442.
6: Ciao Marcello, buonasera a tutti.
4: Ci fermiamo qui, adesso ascoltiamo un disco, poi le ultime notizie da Napoli e dalla Campania, poi sarà il turno di Emanuele Calaiò con il calcio della sera, tra poco.

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buona serata da Marcello Calvano. A seguito delle verifiche tecniche effettuate dalle strutture competenti è stata riattivata la circolazione ferroviaria sulla linea Napoli-Sorrento nel tratto compreso tra San Giovanni a Teduccio e Torre del Greco. Le condizioni di salute del dipendente EAV coinvolto nell'infortunio verificatosi durante le attività operative, fanno sapere sempre da EAV, sono in via di recupero. Sono ore di grande apprensione per le condizioni di salute di una 27enne di Acerra rimasta coinvolta in un grave incidente avvenuto lungo il sentiero del cuore di Scanno in provincia dell'Aquila. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 7 settembre. La giovane Aurora, il suo nome, era in compagnia del fidanzato quando improvvisamente è caduta da cavallo, riportando ferite che l'hanno costretta a subire un delicato intervento chirurgico. Cambiamo argomento. Con il rischio maltempo che appare ormai scongiurato dopo l'incertezza a causa delle previsioni meteo dei giorni scorsi che indicavano un concreto rischio pioggia per la serata di giovedì, Napoli si prepara a vivere una grande serata di sport con la gara inaugurale degli europei maschili di pallavolo tra Italia e Svezia. Gara che si disputerà giovedì 10 settembre alle ore 21.05 nell'arena allestita per l'occasione in piazza del Plebiscito. E la chiusura con lo sport, il calcio, è terminata poche ore fa la conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia dell'esordio in Champions League del Napoli contro l'Arsenal al Maradona. Ecco alcune dichiarazioni rilasciate dal tecnico azzurro.
5: Domani sappiamo che affrontiamo la squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario e sappiamo delle difficoltà della partita. E quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo.
4: L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a domani.

0: Eccoci qua, ben ritrovati amici Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Da Emanuele Calaiò, un buon lavoro a Simone Zagaria e a Fabio Esposito che curano la parte tecnica. Ricordiamo i numeri di telefono per chi ci volesse chiamare al nostro filo diretto, lo 081 546 6873, per chi ci volesse mandare un messaggio audio o scritto 342 00 00 100. Come ha detto il nostro Marcello Calvano nel nostro GR, oggi ha parlato sia Allegri che Di Lorenzo. Nel corso di questa ora faremo ascoltare due estratti, una parte di Allegri e infine una parte di Lorenzo. Domani serata Champions, archiviata ormai comunque la partita di campionato a Milano, si pensa a questa partita di domani. Come la penso? La penso che il Napoli se la deve giocare con coraggio. Per quanto mi riguarda non ha niente da perdere. Sarebbe stato peggio magari in questo momento, dove magari mentalmente si è un po' a terra e ancora fisicamente non si è al 100%, sarebbe stato peggio magari affrontare magari uno scontro diretto in Champions League con una squadra alla nostra portata, perché è proprio con altre squadre che tu devi fare punti e provare a vincere. Quindi è una partita domani molto, molto difficile, come ha detto Allegri, una squadra che ha vinto la Premier dopo anni, una squadra che ha fatto la finale di Champions League col Paris Saint Germain, hanno esperienza, corrono tutti, hanno un possesso palla dominante e in fase difensiva prendono pochi gol. Non è stato possibile la conferenza di Arteta e Calafiori, perché comunque l'aereo in partenza da Londra ha fatto ritardo, quindi la conferenza è posticipata a sicuramente più tardi. Quindi ripeto, il Napoli se la deve giocare con coraggio e ovviamente se te la giochi a viso aperto è chiaro che hai meno possibilità di farcela, perché comunque se gli lasci spazi l'Arsenal ti fa male, perché comunque c'è Saka, c'è Havertz, c'è Odegaard, c'è comunque anche Gyökeres, hanno comunque l'imbarazzo. Ciolis hanno l'imbarazzo della scelta, sono molto veloci sugli esterni. È chiaro che sì, ci vuole un po' di coraggio magari ad alzare magari leggermente il baricentro. L'importante è che non te la porti dentro la retta piccola di area di rigore, come hai fatto a Milano, perché prima o poi il gol lo prendi. Il Napoli deve fare una partita super super attenta, perché il Napoli deve migliorare in attenzione, in atteggiamento, soprattutto nella fase difensiva, perché il Napoli lascia desiderare, che fa fatica a difendere. Il Napoli è una squadra che deve attaccare, deve alzare il baricentro, deve andare a pressare in avanti, ovviamente quando le gambe stanno al 100%, e non magari chiudersi dentro l'area, perché Napoli sia sui cross che nelle imbucate è molto fragile, quindi deve cambiare sicuramente l'atteggiamento il Napoli, soprattutto se con l'Inter è una partita difficile, che quando hanno l'opportunità ti fanno gol, con l'Arsenal è peggio ancora. Quindi una partita deve essere proprio attenta, non devono sbagliare niente e pungere in attacco, perché quella è una cosa positiva che si è vista in queste partite, che il Napoli c'è, crea palle gol, riesce comunque con le mezzali a andare a occupare gli spazi, e quello deve fare domani, cercare di essere bello corto tra i reparti e magari in contropiede con Højlund, con gli esterni e con un De Bruyne che secondo me, anche perché Allegri si è sbilanciato, De Bruyne farà parte degli 11 titolare. Per quanto mi riguarda, insieme a Gilmour e a Lobotka, quindi vedremo una specie di doppio play con De Bruyne un po' più avanzato, pronto per imbeccare comunque la punta e gli esterni, e poi secondo me sulla fascia sinistra giocherà sia Oliveira che Lang, anche per dare un turno di riposo a partita magari in corso ad Alisson. Quindi questo è il mio pensiero. Iniziamo il calcio della sera col nostro primo ospite, che è Sergio. Ciao Sergio, buonasera.
1: Ciao Emanuele, buonasera, sono ciao. Contento di parlare con te, ho preso la linea.
0: Ciao,
1: forza Napoli.
0: Sempre.
1: Allora, Allegri ci soddisfa nel senso che sono le motivazioni, io domani conto le motivazioni, la partita, la spinta del Maradona e l'uso di Champions, solo così si caricano i giocatori con le contropiede, pure di contropiede tra Olium e De Bruyne, può darsi qualche pallone in rete, cioè, come contando pure di un pareggio, diciamo. E però, correggimi se sbaglio, Emanuele, ci mancava un qualcosa. Voglio sapere da te se c'è qualche attaccante svincolato che si può prendere, perché non ci può andare avanti con la Champions, con Luca, oppure che c'è solo Olium praticamente. Grazie, Emanuele. Rispondi.
0: Ciao Sergio, ciao. Ma ragazzi, io penso che è difficile trovare un giocatore svincolato, sicuramente una punta centrale in alternativa a Olund svincolato, perché magari svincolati sono buoni giocatori ma che stanno un po' in ritardo in condizione fisica, magari non giocano da tanto e hanno avuto infortuni. È difficile, magari in altri reparti, secondo me magari al centrocampo, in difesa, magari c'è qualcosa in più. Quindi è difficile trovare, perché noi abbiamo bisogno eventualmente, ovviamente secondo me è troppo tardi, ma a gennaio secondo me il Napoli farà sicuramente qualcosa, perché magari è stata la sua politica magari di non fare niente e magari con questa rosa andare avanti fino a gennaio e poi vedere come si sta a gennaio sia in campionato che in Champions e poi fare qualcosa, anche perché poi febbraio e marzo sono mesi fondamentali dove ci si gioca tutto, tutte le competizioni, quindi staremo a vedere a gennaio come sta messo il Napoli. Sicuramente, ripeto, come ho detto nella mia analisi post partita, non sono preoccupato della classifica, perché il Napoli ha solo 3 punti e perché è ancora presto. Napoli secondo me i punti li farà, ma la cosa che mi preme è proprio l'atteggiamento ed essere più concentrati, più avere più cazzimma quando si va in vantaggio, e per prendere gol ce ne vuole, come magari è stato l'anno con Conte nel campionato, quando si andava in vantaggio e veramente era veramente tosta farci gol. Quindi in fase difensiva dobbiamo crescere tanto. Quindi ovviamente la partita di domani è chiaro che tecnicamente, l'ha detto anche Allegri, è normale che siamo sfavoriti, no? Perché la rosa dell'Arsenal è competitiva, è una delle squadre più forti al mondo e quindi sulla carta sarà molto difficile, però con le motivazioni giuste, con lo spirito di sacrificio da parte di tutti, con un Maradona pieno che sostiene comunque i ragazzi e si fa sentire, secondo me qualcosina sicuramente possiamo fare per portare un risultato a casa, anzi un pareggio sarebbe comunque importantissimo, sia per la classifica ma soprattutto per il morale dopo 2 sconfitte di fila. Andiamo da Peppe. Ciao Peppe, buonasera.
2: Ciao, buonasera, Emanuele, Peppe da Napoli.
0: Ciao.
2: Allora, io domani sarò allo stadio per il motivo che hai detto tu, andare a vedere e incoraggiare i ragazzi, il momento di stare vicino a questa squadra, a questi ragazzi, domani è proibitiva, però noi sappiamo che in certe sere il Maradona può fare la differenza.
0: Può fare la differenza, certo.
2: Detto ciò, io volevo fare un attimo un passo indietro. No, io Allegri sappiamo come gioca, sappiamo il modo di Allegri qual è, ma io non ce l'ho con Allegri le ultime sconfitte, specialmente quelle con l'Inter, no? La mia riflessione è una: per quanto riguarda il mercato, no? Perché adesso io dici manca McTominay, ci manca Neres, cioè noi abbiamo giocatori infortunati, che si sono infortunati. Non abbiamo preso un sostituto, neanche Under. È vero che forse economicamente il mercato non l'abbiamo potuto fare, ma si poteva fare anche diversamente, Emanuele, anche con qualche prestito, con qualcosa.
0: No, ma semplicemente, come ho detto io ieri, anche se il Napoli non ha la forza economica e ha fatto questa politica di andare a spendere tanti soldi magari per un difensore o per un centrocampista, di sicuro si poteva cercare qualcosina in casa, per esempio, dato che a livello numerico qualcosa a centrocampo ti serviva, e magari a Floruscio te lo potevi tenere eventualmente come alternativa anche a livello numerico, perché per caratteristiche è fisico, si inserisce, c'ha tiro, non è molto distante dalle caratteristiche comunque di Anghissà, perché adesso in questo momento ti ritrovi con 5 centrocampisti e praticamente sei senza McTominay, e c'hai un Gilmour che secondo me non è al 100%, e quindi qualcosina ti manca, anche perché Vergara è anche adattato lì, quindi secondo me ti serviva un'altra mezzala fisica. E non dico che il Napoli doveva per forza spendere, ma almeno magari tenere un centrocampista, magari ce l'avevi in casa.
2: Emanuele, proprio in questione, in base a quello che tu stai dicendo, mo ti volevo fare una domanda, perché tu comunque sei stato un calciatore, che calciatore comunque hai respirato aria di spogliatoi, di società, no? Dico, ma dobbiamo pensare che si è talmente incapaci da non capire che avevamo comunque bisogno di tenere, se non comprare, almeno tenere qualcuno, come hai detto tu, numericamente, tipo Ferruccio, tipo Asa, tipo qualcun altro della primavera? O Emanuele, io ho un pensiero, te lo dico, e volevo sapere, tu che hai vissuto aria di spogliatoio di società, secondo me il presidente sta prendendo in considerazione di vendere il Napoli, perché altrimenti io non mi spiego questo non mercato, e non mi verita a dire che ci siamo, che comunque sono molti giocatori che ci siamo rafforzati e che ci siamo indeboliti, perché i giocatori che sono rientrati sono quelli che abbiamo dato via l'anno scorso, e mi riferisco al difensore, a Lang, a Lucca. E quindi in più abbiamo venduto Gutiérrez, quindi secondo me ci siamo indeboliti, non ci siamo rafforzati, secondo me, Emanuele, volutamente, altrimenti dovrei pensare che siamo una società di incapaci. Cosa ne pensi, e ti ringrazio.
0: Ciao Peppe, io diciamo che sicuramente non è una società di incapaci, perché De Laurentiis da quando è partito ha sbagliato solamente un anno e ha fatto tante operazioni dove comunque si è arricchito, e non sto a elencare tutte le plusvalenze che ha fatto negli anni sui giocatori. Secondo me è stata fatta una scelta, è stata dettata una linea, dove magari, dato che l'anno scorso si diceva sempre, anche da voi che avete chiamato, che comunque se avessimo avuto tutti a disposizione il Napoli sarebbe stata competitiva vicino all'Inter, e no con tutti questi punti di vantaggio, la squadra è quella di l'anno scorso. Alla fine è andato via Gutiérrez, è andato via Lukaku, ma Lukaku non ce l'ha mai avuto, quindi fondamentalmente la squadra, la rosa è quella dell'anno scorso. De Laurentiis ha voluto puntare su questa rosa, magari non prendendo altri giocatori, perché magari voleva un attimo risanare un po' il bilancio economico, magari, ripeto, la politica è proprio quella, magari pensare di, con la rosa che hai a disposizione, di arrivare a gennaio e poi magari fare qualche sacrificio a gennaio. Il discorso è questo, che tu comunque hai venduto Gutiérrez a 30 milioni. Dico, quando tu inizi una stagione, perché la differenza qual è? Che le altre si sono rinforzate, per questo dico che sarà un anno di sofferenza e un anno complicato, perché io vedo le altre, ci sono 6-7 squadre che lotteranno per la Champions, c'è molto equilibrio, ma sulle alternative la Roma si è rinforzata, il Como si è rinforzato, la Juve si è rinforzata, il Milan si è rinforzata. L'Inter la conosciamo già, già non aveva bisogno di rinforzarsi, però ha preso Stones. Comunque secondo me, per essere competitivo in tutte e tre le competizioni, secondo me si deve tracciare un bilancio. L'anno scorso dov'è che il Napoli ha avuto più difficoltà oltre agli infortuni? La difesa. E allora secondo me si doveva operare in difesa. Si era cercato Ghila, costava troppo, perché era un'operazione che all'ordo ti veniva quasi 65-70 milioni, ma non esisteva solo Ghila. Cioè, per adesso c'è fuori rosa, fuori lista c'è Tomori, un giocatore che comunque al Milan ha fatto bene, che Allegri conosce benissimo, potevi andare su di lui. ovviamente non faccio i conti in tasca a De Laurentiis, quindi è una mia opinione. E anche a centrocampo, dato che comunque sei numericamente sei indebolito, perché adesso tra McTominay, Gilmour a mezzo servizio, Anguissa secondo me non tornerà mai al 100%, magari non dico di spendere, ma potevi fare un'altra scelta e tenere magari Foloruscio, e poi fino a gennaio si vedeva. Ma non penso che comunque abbia fatto questa scelta perché il Napoli De Laurentiis vuole vendere, anche perché non le manda a dire. Se fosse così, qualcosa già lui poteva già farcelo capire nelle sue, diciamo, dichiarazioni che fa. Andiamo da Domenico. Ciao Domenico.
3: Salve, buonasera e complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
3: No, allora, io guardando una classifica che praticamente le squadre, quelle diciamo di prima fascia, Roma, Inter, Lazio, Como, Milan e Juventus, hanno almeno 7 punti. Cioè, è l'unica squadra dei grandi, è il Napoli, che si trova a questi 3 punti, no? Cioè, quindi comunque è un po' impressionante questa cosa, perché poi i problemi non ce li ha solo il Napoli, ce ne hanno anche le altre squadre, però comunque hanno quel carattere di portare a casa il risultato. Cioè, contro l'Inter era meglio perdere 3-0, ma non come abbiamo perso.
0: Ecco, su questo sono d'accordo, perché fa più male perdere così, perché tu hai creato. Però c'è da dire anche Domenico, che tu c'hai ragione, sei un po' in ritardo in classifica, però delle 7-8 squadre che ci stanno lì davanti, nessuno ha avuto due scontri diretti di fila. Sia Como e Inter, il Napoli ha avuto un calendario molto in salita all'inizio, nessuno l'ha avuto, quindi adesso mi auguro che quando ci sarà Bologna, Fiorentina, il Monza, il Frosinone, è là che il Napoli, cioè, deve approfittare per risalire.
3: Si vedrà pure il futuro dell'allenatore.
0: Cosa?
3: Si vedrà con queste partite, si vedrà anche poi il futuro dell'allenatore.
0: Sì, anche perché sono... E alla fine la testimonianza dello scudetto dell'Inter, perché quante volte Chivu dice i campionati si vincono soprattutto con le piccole, è con le piccole che tu devi fare i punti, poi gli scontri diretti, sai, si preparano da soli, puoi pareggiare, poi, ma alla fine i punti tu li devi fare con le piccole, che non è neanche facile, è molto complicato. Quindi l'Inter l'anno scorso a tutte le piccole che gli sono capitate le ha strapazzate tutte, il Napoli l'anno scorso ha fatto fatica.
3: Va bene, speriamo bene.
0: Diciamo che c'è ancora tempo, nel senso, sono 3 partite, il campionato è lungo, il Napoli ha avuto un calendario in salita, perché comunque un allenatore nuovo, le gambe ancora non sono al 100%, fa ancora tanto caldo, quindi non è una scusa, ma è comunque è un dato di fatto.
3: I fattori sono per tutti, no?
0: Assolutamente, però comunque, sai, no, nei giocatori non è facile, anche perché il Napoli, comunque ricordiamo che comunque ha un'età media abbastanza grande, quindi comunque secondo me una squadra, una rosa con più grande di età sicuramente soffre di più di una squadra magari giovane come può essere magari il Como.
3: Va bene, incrociamo le dita e ti ringrazio.
0: Speriamo bene, ciao Domenico.
3: Buonasera, ciao.
0: Andiamo da Luca prima della pubblicità. Ciao Luca.
4: Ciao Luca, complimenti per la trasmissione, Forza Napoli. Ti volevo dire, in effetti, diciamo, bisognava avere il coraggio e diciamo essere avveduti nel vendere McTominay, però a sapere, diciamo, perché poi diciamo come il McTominay, se riusciva a venderla a 80 milioni riusciva a prendere 2-3 giocatori, però questo praticamente, diciamo, male, penso che De Laurentiis non l'abbia mai fatto, e è l'unico modo per prendere calciatori praticamente prima di questo campionato, perché adesso Anguissa non è in buone condizioni, Gilmour, l'hai detto anche te, non è in buone condizioni, giochiamo con un 4-2-3-1 allo stato dei fatti, e poi praticamente la partita con l'Inter la perdiamo perché escono Lobotka quasi contemporaneamente, esce praticamente Allison e poi esce Vergara, perché non è entrato De Bruyne al posto di Anguissa, su costo di Carlos Augusto poteva andare praticamente a marcare diciamo Carlos Augusto o Gilmour, De Bruyne è entrato al posto di Anguissa, invece ha costato una testa di Turan indisturbato, De Bruyne poteva entrare al posto di Anguissa, invece entra al posto di Vergara. Adesso secondo te, diciamo, questo 4-2-3-1, le ali andranno a fare la fase difensiva? Questa è la domanda, diciamo, Emanuele, perché
0: ti ringrazio.
4: Penso che adesso, diciamo, a centrocampo, essendo che diciamo il numero inferiore, dobbiamo per forza fare un 4-2-3-1. Grazie, un abbraccio.
0: Ti ringrazio Luca, ma ovviamente per necessità

0: una buona soluzione, perché Gilmour è l'unico giocatore che verticalizza e cambia gioco e fa arrivare subito la palla agli esterni, e lui verticalizzando, se De Bruyne riesce a trovarsi la posizione, un'imbucata per De Bruyne e un passaggio in profondità per la punta, è questa l'arma del Napoli di domani. Quindi secondo me lui punta di sicuro di essere un po' più equilibrato, ma punta sulla verticalizzazione di Gilmour. Per quanto riguarda l'Inter, ne abbiamo parlato ieri, Luca, penso che comunque sono gli episodi che ti hanno condizionato, ma tu gli episodi te li devi andare a cercare e devi metterci l'atteggiamento giusto per portarti gli episodi dalla tua parte. Se tu dopo ti metti a 5, a 5 non significa che tu devi metterti a 5 e devi difendere davanti a Meret, potevi stare tranquillamente più alto, e sulla scelta dei giocatori magari in quel momento della partita, una partita così delicata, Badiashile e Gilmour, non l'avrei fatto entrare. Hai avuto la palla con Anguissa, ma è sempre un discorso di atteggiamento, la cattiveria che fa la differenza, perché se io vinco 2-0 a Milano, cioè mi devono uccidere per perdere questa partita se io voglio portare il risultato a casa. Ho visto molta sufficienza su questo, e quindi è una cosa che deve migliorare, soprattutto nell'attenzione, perché in questo momento è troppo facile farci gol, e questo è un problema. Andiamo in pubblicità e tra poco torniamo.
1: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza a Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza a Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzaavico.com.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
5: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80, e nei migliori bar e caffetterie.
5: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.
0: Eccoci qua, ben rientrati. Ovviamente un nostro amico ci scrive: Bomber, ma per fare bene la fase difensiva non devono difendere bene solo i difensori, ma anche i centrocampisti. Certo, io quando parlo di fase difensiva, come ha detto anche Di Lorenzo, c'è bisogno di tutti si devono sacrificare alla fase difensiva, dai centrocampisti anche agli esterni e gli esterni d'attacco. C'è il Napoli statisticamente in queste prime tre partite ha subito 68 tiri in porta, occasioni da gol, cioè è un dato incredibile. Quindi oltre alla disattenzione dei centrali, secondo me c'è da sacrificarsi un po' più in tutti i reparti. Adesso

0: andiamo da Giuseppe e poi, come vi ho detto prima, facciamo sentire un estratto della conferenza di Allegri. Giuseppe, ciao.
1: Ciao Bomber, ciao. Piacere di parlare con te.
0: Piacere mio, ciao. Dimmi tutto.
1: Allora, io volevo fare una considerazione su quelle che sono state fino alle partite dei giovani a Napoli. A parere mio, come al solito, è una cosa che Allegri ha già capito, si passa sempre dall'esaltazione alla depressione in breve tempo.
0: Sì.
1: Io credo semplicemente che sono stati gli episodi che ci hanno condannato, perché nella prima partita abbiamo perso contro il Como, l'avevamo pareggiata al 92esimo, 93esimo, per 10 centimetri fuori gioco. E abbiamo giocato contro una squadra che in questo momento, sfortuna del calendario che ce l'ha messa di fronte, è forte. Stesso discorso ovviamente vale per l'Inter, che è la squadra più forte riconosciuta da tutti del campionato. Stavamo vincendo, secondo me Allegri, poi è chiaro che dopo è facile parlare, in quel momento tutti ci saremmo messi, come ha fatto Fabregas a Napoli, magari con un difensore in più. Lì è sfortuna, perché Fabregas la mette dentro, Neres la mette dentro, finisce 3-2 per noi.
0: Sicuramente sul 3-2 si parlava di tutt'altra partita, però... comunque,
1: esatto. Poi considera che noi abbiamo comunque creato tanto.
0: Assolutamente, ma io sono contento. Io sono contento della partita che ha fatto il Napoli in fase difensiva, quindi, in fase offensiva.
1: Secondo me la critica eccessiva è come al solito esagerata. Io posso dire questo, cioè l'unica cosa dove andrebbe fatta una critica è magari con la società, perché la società non ha preso il centrocampista che ci manca da 3 anni, non doveva. Oggi sentivo parlare di liste, ma quali liste? Perché un under 22 non si poteva trovare nel panorama mondiale da inserire in questa squadra. Cioè doveva prendere un centrocampista, diciamo, di riserva, che nelle occasioni in cui Anghissà non avrebbe giocato perché si sapeva che poteva magari non giocarne tutti. McTominay a maggior ragione si sapeva che aveva questo, che loro lo sapevano, noi no, ma loro sì. Cavolo, prende un centrocampista, non è una questione delle liste che sono piene, l'under 22 si poteva inserire e non credo che non esista nel mondo un under 22 da inserire, quindi l'unica critica sarebbe questa da fare alla società,
0: no, vabbè,
1: alla squadra, all'allenatore, onestamente bisogna lavorare, stiamo iniziando adesso.
0: Io in questo momento non ho, ieri ho fatto l'analisi, io non ho messo nella graticola né Allegri e né tutta la squadra, però è chiaro che, come hai detto tu, gli episodi fanno la differenza, ma tu devi andarteli a cercare e portarteli dalla tua parte, gli episodi, nel senso...
1: Poi Bomber, tu hai giocato a calcio a grandi livelli e penso che queste cose le riconosci.
0: Ma guarda, potrei Giuseppe, se io con
1: io
0: la mia...
1: Io vedo i calciatori del Napoli, non vedo la fame...
0: È quello dico io, no, io le facce...
1: I calciatori della Roma in questo momento, quelli dell'Inter...
0: Io vedo le facce...
1: Ti ricordi Cavara, Osimhen, cioè avevano il sangue negli occhi.
0: Io infatti li vedo dalle facce quando tu lo vedi dalle facce, quando tu non vuoi prendere gol, quando ti vuoi portare una partita a casa. Cioè io ho l'opportunità, quando giocavo io per noi ovviamente non era incredibile andare a fare risultato a Milano, ma se io vincevo a Milano, ma io prima di farmi gol l'Inter, ma voglio dire mi andavo da tutte le parti per non portare, perché comunque per noi a Milano erano punti importanti, per noi a Milano erano punti importanti per far capire che il Napoli c'è, non è che anche se il Napoli ha perso comunque c'è lo stesso, perché si è creato, fare 6-7 occasioni a Milano vuol dire che comunque sei una squadra forte e quindi devi solamente essere più attento, più concentrato, e Allegri deve lavorare sulla testa dei giocatori, perché noi sia col Como che con l'Inter sono stati regali. Non perché il Como o l'Inter ci hanno messo in difficoltà.
1: Sì,
0: bisogna avere più attenzione e avere quel sangue agli occhi per portare a casa quel risultato e quella fame che in questo momento ti sta mancando.
1: Questo momento dobbiamo stare vicini alla squadra, ripeto,
0: ma assolutamente.
1: Ma giusto per parlare va fatta la
0: certo.
1: Ai calciatori e tantomeno all'allenatore.
0: Assolutamente sì, Giuseppe, io ti saluto.
1: Perché sei sempre, eri un grande calciatore e una persona molto equilibrata.
0: Grazie Giuseppe, io ti ringrazio.
1: Un ultimo saluto, volevo salutare gli amici del Club Napoli di Torre Annunziata.
0: Li salutiamo tutti.
1: Abbonati come noi alla Curva B.
0: Un saluto al Club Napoli di Torre Annunziata e io ti saluto Giuseppe, perché sono un po' in ritardo, perché come ho detto prima mando il primo estratto della conferenza di Allegri. A tra poco.
2: A guardare soltanto i risultati, il Napoli è arrivato a 2 sconfitte, l'Arsenal è primo in classifica, ha vinto la Premier, l'anno scorso è stato finalista, sembrerebbe una partita scontata, ma come ci insegna lei, le partite poi vanno giocate. Allora le chiedo che sensazioni ha, perché avere fiducia, che piano partita deve fare il Napoli contro una squadra di un allenatore che è considerato un giochista, visto che in Europa dicono per la maggior parte che i giochisti vanno avanti, così si dice.
3: Ma innanzitutto buonasera a tutti e bentrovati. Domani inizia una competizione che è diversa da quella del campionato, che è una Champions, è un mini campionato di 8 partite. Bisogna fare un tot di punti, bisogna fare 12 punti per assicurarsi il passaggio del turno. Domani sappiamo che affrontiamo la squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario e sappiamo delle difficoltà della partita, e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo.
4: Rai, a seguire Radio Kiss Kiss.
5: Ciao Max, la domanda è questa: potrebbe esserci, visto l'avversario, un cambiamento tattico del Napoli domani rispetto a quelle che sono le caratteristiche dell'Arsenal?
3: No, assolutamente no, non ci sarà assolutamente un cambio tattico, non saranno della partita McTominay, perché come tutti sapete stamattina è stato subito questo piccolo intervento, e Anguissa, che comunque stamattina ha un problema all'adduttore e quindi domani non sarà della partita.
4: Rai, a seguire Kiss Kiss.
6: Mister, buonasera, a questo punto le chiedo di Neres, invece anche lui questa mattina si era allenato in disparte, come sta invece la gara di domani? Grazie.
3: Neres è un discorso diverso, domani mattina è un punto interrogativo, domattina vediamo se sta bene e il ginocchio non gli dà fastidio, sarà disponibile, altrimenti sarà fuori anche lui.
4: Mister, da questa parte Corriere della Sera, a seguire.
7: Salve, eccomi qua, buonasera. Mister, parto da una sua frase che è un po' il suo cavallo di battaglia, no? Che nel calcio esistono le categorie, come poi nella vita evidentemente. Domenica a San Siro il Napoli per un'ora ha anche annullato questo divario. Domani il divario è ancora più ampio. Evidentemente come l'ha preparata per far sì che magari duri anche più di un'ora questa possibilità?
3: Guardi, sabato è stata una partita credo molto bella, poi purtroppo l'abbiamo persa perché abbiamo commesso delle ingenuità vista la nostra parte. L'Inter potrebbe dire la stessa roba e l'hanno vinta loro, e questo è il calcio. Domani è una competizione diversa, l'Europa ti dà ancora più stimoli, ti dà più adrenalina, anche perché comunque domani ci confronteremo con i migliori e quindi bisognerà fare una partita di grande tecnica e soprattutto, e poi dopo quando non avremo la palla bisognerà difendere meglio di squadra, perché fino a questo momento sia col Como che con l'Inter in certi frangenti alla partita abbiamo lasciato un po' a desiderare.
4: Gazzetta dello Sport, a seguire il Corriere dello Sport.
8: Le chiedo, visto, insomma, ci ha detto che mancheranno McTominay e Anguissa, probabilmente quindi ci sarà Gilmour è più un doppio play insieme a Lobotka, o può fare con caratteristiche diverse la mezzala, insomma quello che fanno anche Anguissa e McTominay?
3: Domani mattina valuterò e deciderò che ho 4 centrocampisti che sono Gilmour, Lobotka, De Bruyne e Vergara. Di questi 4 ne giocherà 3.
4: Corriere dello Sport, a seguire Beansport.
9: Salve mister, buonasera, sono qua. Lei ritorna in Champions dopo quasi 4 anni, al centenario, alla sera del centenario citò Totò, mi serve nobiltà, che bella parola, Champions come il cuoco. Ecco, che tipo di Champions, che tipo di sensazioni ha in questo momento e che tipo di Champions si aspetta per il suo Napoli quest'anno?
3: Ma grazie. Innanzitutto bisogna fare un passetto alla volta. Innanzitutto, domani iniziamola. E poi abbiamo, da domani fino al credo 31 gennaio, 27 gennaio, abbiamo 8 partite dove, ripeto, dobbiamo fare un bel po' di punti. Bisogna essere sempre fiduciosi, perché la Champions comunque è un'ambizione che dobbiamo avere tutti, di fare una grande Champions, e quella è la cosa che sicuramente ci porterà avanti.
0: Eccoci qua, rientrati, 081 546 6873, per chi ci volesse chiamare. Allora, leggiamo un messaggio. Ma chi sottolinea gli errori che ha fatto il Napoli ma non li vede gli errori che hanno fatto il Genoa e l'Inter, che hanno favorito i nostri gol? Sì, ma è un po' diverso, nel senso, sicuramente con l'Inter c'è stato un errore di Barella per il gol di Politano, però anche il gol di Højlund secondo me è stato un tiro da fuori, e poche colpe hanno sicuramente la fase difensiva dell'Inter. Se noi andiamo a vedere i gol che abbiamo preso col Como e quelli con l'Inter, sicuramente è mancato un pizzico di attenzione, di concentrazione, perché poi fondamentalmente uno guarda solo il risultato, ma se Anghissà avesse fatto gol e comunque il Napoli vinceva 3-2, eravamo contenti di aver vinto, però è chiaro che bisognava anche valutare le cose che non sono andate, e quindi anche se si vinceva per forza si doveva parlare della fase difensiva, perché comunque 5 gol in 3 partite sono tanti, e abbiamo concesso tanti tiri da fuori, e quindi quando si perde o si vince si analizza sempre le cose che vanno bene e le cose che vanno male. Ovviamente sono tutta farina del mio sacco, che le mie opinioni, io non mi voglio sicuramente sostituire né Allegri né alla società, è una mia assolutamente opinione, come voi avete la vostra. Quindi sicuramente queste sconfitte dettate da episodi, ma questi episodi te li devi andare a cercare e portarteli dalla tua parte con l'atteggiamento, con l'attenzione, con la concentrazione, e magari di non sottovalutare niente, di essere poco superficiale, invece di fare tutto al 100%, anche perché domani per provare a strappare qualche punto devi fare la partita perfetta. Andiamo da Pino. Ciao Pino, buonasera.
10: Ciao Emanuele, buonasera Bomber, sempre complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
10: Allora Emanuele, io per quanto mi riguarda, la sconfitta del Napoli, un po' come dicevi tu, la vita della determinazione. L'esempio più eclatante è l'azione del primo gol dell'Inter, dove Politano a un certo punto decide che la palla è uscita senza accertarsi.
0: Esatto. E non solo Politano, ma anche Rachmani.
10: No, ma diciamo in quel caso bastava che Politano si mettesse semplicemente davanti praticamente lì fino alla fine, e questo non poteva mettere dentro quella palla, che è stata facile poi per uno come Lautaro mettere dentro. Lì vediamo proprio l'atteggiamento.
0: Sì.
10: Lasciamo stare adesso il discorso Morgan è stanco, non ce la fa, ma lì tu hai seguito di marca fino alla fine, ti fermi praticamente senza accertarti che la palla sia uscita.
0: Esatto, e là è stato, secondo me, il Napoli ha peccato, come ho detto prima, di superficialità. Perché quando io parlo di dettagli, quelli sono i dettagli che ti fanno vincere o perdere una partita. Perché...
10: Ma no, perdonami, ma lì basta che se non pigliamo il gol in quella circostanza, noi siamo 2-0.
0: Assolutamente
10: Inter,
0: sì.
10: Stavi in bambola.
0: Assolutamente sì.
10: Ah, e poi Alisson, che a un certo punto si vedeva, non è più l'Alisson, cioè non è l'Alisson ancora determinante.
0: E no, ancora deve entrare in condizione.
10: Noi abbiamo un lag che hanno criticato in tanti, ma in questo momento secondo me è più in palla, a più gamba di Alisson. E con un Inter che si doveva scoprire, voglio dire, non mi vai a mettere un altro difensore, mi metti un'altra freccia sul lato sinistro, a destra, perché con una squadra che si apre con due velocissimi come i nostri, praticamente potevano fare il terzo volo, voglio dire, ma te mi vai a mettere addirittura un difensore? Non ho capito queste cose di Allegri, per carità, l'allenatore, sono semplice di cosa, però queste sono due cose dove ho visto la sconfitta del Napoli, un Politano rinunciatario e che ha rinunciato praticamente a bloccare Di Marco, e dall'altra parte Allegri chissà perché ha deciso di subire ancora più l'azione dell'Inter, quando avrebbe potuto semplicemente, secondo me, creare un ulteriore problema all'Inter mettendo sulla fascia sinistra l'altro. Che ne pensi? E aspetto la tua risposta per telefono, grazie.
0: Grazie Pino, sì, si poteva fare così. Diciamo che Allegri, diciamo che sui cambi mi ha sorpreso, sui primi cambi che ha fatto facendo entrare Neres e De Bruyne, quindi ha mostrato coraggio perché ha pensato che l'Inter si doveva per forza sbilanciare, affacciarsi in avanti, e magari con De Bruyne che innescava Neres in contropiede poteva trovare gli spazi. La differenza è che per 20 minuti sia De Bruyne che Neres non hanno toccato palla. Però poi secondo me, almeno sempre secondo me, ci può anche stare che comunque Allegri si mettesse a 5. Il discorso che bastava che a 5 stavi un po' più alto e non per forza dare campo all'Inter e portarti i giocatori dell'Inter nell'arietta piccola, ma magari stare più alto. E poi secondo me se ti vuoi mettere a 5, per quanto mi riguarda, in una partita delicata come quella con l'Inter, quando tu stai vincendo, magari buttare dentro Badiashile, che ancora non è al 100%, e neanche Gilmour, questa cosa mi ha un po' sorpreso, perché in primis io siamo ancora alla seconda giornata, alla terza giornata, non è che ovviamente devi fare tutte queste rotazioni perché devi tenere freschi i giocatori per mercoledì, ma in questo momento stai portando a casa un risultato. Io aspettavo, prima di togliere Højlund e Lobotka ci penso 100 volte, ma se vuoi far entrare un difensore, c'era l'opportunità di far entrare Oliveira, lo mettevi braccetto di sinistra con Marin e Rachmani, potevi mettere tranquillamente Di Lorenzo braccetto sempre con Rachmani e Marin, e in quella partita, con quella intensità della gara, secondo me non erano, diciamo, pronti per esordire in quella partita là, perché poi neanche a farla apposta Badiashile si è fatto sorprendere da Thuram, perché comunque secondo me non è reattivo, non è ancora pronto. Quindi questa è, per quanto mi riguarda, se vogliamo chiamarlo errore. Però è chiaro che poi dal di fuori è sempre più facile. Però io ovviamente dico la mia, come analizzo ogni partita. Andiamo in pubblicità e poi andiamo da Alessandro. A tra poco.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza!
1: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 €.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Pasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da Più Me.
3: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
4: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
5: Se ami Zouk per il suo stile ribelle.
4: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
6: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
7: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
8: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
7: Nissan Ferraioli a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
9: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
10: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
12: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
13: Eccoci qua, ben rientrati. Ultimo rush finale di questa puntata del Calcio della Sera. Andiamo da Alessandro.
14: Ciao Manu, Alessandro D'Avegnano.
13: Ciao Alessandro.
14: Napoli, buonasera a tutti.
13: Sempre.
14: Napoli,
13: ciao.
14: Ovviamente. Ciao. Manu, volevo chiederti due cose. Ma alla luce di come è andata la partita contro l'Inter, con le spalature difensive, tu domani punteresti su un, sempre su Marin o magari affiancheresti Oliveira a Rachmani in primis? Poi ho ascoltato la conferenza stampa poco fa di Allegri, il quale diceva che domani mancherà anche Anguissa, ma visto che c'è carenza al centrocampo, domani affronteresti la partita con un con quattro magari al centrocampo, magari non tre centrali, o non so, come imposteresti la squadra di domani? Magari un atteggiamento più difensivista, o magari non so, con due esterni, due centrali, Gilmour e Lobotka, e con due magari Neres si recupera con l'unione in attacco, come la vedresti come soluzione?
13: Grazie Alessandro, ti rispondo. Grazie. In diretta.
14: Manu,
13: sì,
14: un'ultima cosa, sì. Poi ho notato che negli ultimi anni Napoli non acquistava brasiliani, ne abbiamo tre, ma vedo che a stilo, non so, sono un po' chiacchi. Santos, Neres, Giovane, vabbè, abbiamo visto poco, ma sono brasiliani che non hanno tecnica, o mi sbaglio?
13: Grazie Alessandro. Grazie. Diciamo che la tecnica ce l'hanno pure, magari sul tiro lasciano un po' a desiderare. Il discorso che la palla che ha avuto Neres gli è capitata sul destro quando ha giocato a sinistra. Sicuramente Neres, per quanto mi riguarda, deve giocare a destra perché può rientrare sul suo piede migliore e può fare sicuramente meglio. Alisson l'anno scorso, quando si accentrava, i tiri sono andati nello specchio della porta, sono andati in gol. Quest'anno deve sicuramente aggiustare la mira, però al di là del gol ancora non abbiamo visto il miglior Alisson, ma voglio dire, ricordiamoci che comunque a fine campionato scorso ha avuto una lesione importante, deve comunque entrare in condizione, ma come tanti giocatori migliori del Napoli devono entrare in condizione. C'è un giocatore fuori come McTominay che è difficile da sostituire. Però col materiale che c'è a Napoli comunque mette in difficoltà chiunque. Per quanto riguarda domani, io penso che giocherà Marin, perché è più indicato a giocare vicino a Rachmani. Oliveira a 4 da centrale non mi fa impazzire, forse meglio da braccetto. Il Napoli deve avere coraggio, è chiaro che non può fare una partita diciamo un po' più aperta, a viso aperto, perché comunque l'Arsenal ti metterebbe in difficoltà. Magari giocartela con la giusta attenzione, con la concentrazione, cercare di fare una partita perfetta con tutti gli effettivi, non solo i quattro difensori, ma devono difendere tutti, sacrificarsi e provare a pungere in contropiede, verticalizzando Gilmour su De Bruyne, e provare in profondità alle spalle dei difensori dell'Arsenal, che magari, anche se sono bravi, sono un po' lentini rispetto comunque a Højlund, che è molto veloce, o ai nostri esterni, possiamo creare qualche difficoltà. Speriamo che sia una bella partita, difficile, ma il Napoli deve comunque, al di là del risultato, far vedere che comunque qualcosa rispetto alla partita di Milano è migliorata. Andiamo da Mario. Ciao Mario.
15: Ciao Emanuele, buonasera.
13: Buonasera a te.
15: È un piacere parlare con te, ho un dolce ricordo di te in Napoli-Lecce, in tribuna, ero ragazzino con la famiglia, il tuo gol di testa contro il Lecce sull'1-1 è un dolce ricordo.
13: E chi se lo scorda?
15: Però ho provato più volte, non ci sono mai riuscito, ma questo ricordo mi è rimasto impresso. Senti, io volevo, vedo tanto scetticismo, però io direi che comunque si parla di un ridimensionamento del Napoli. Io comunque credo che De Laurentiis, se volevo un ridimensionamento, non credo andasse a prendere un allenatore come Allegri, che comunque penso prenda un 5-6 milioni di euro di ingaggio, no? Credo che comunque sia, al di là che possa piacere o meno come tipologia di allenatore, però non credo sia un vero e proprio ridimensionamento.
13: No, sicuramente non ha preso un pinco pallino qualsiasi
15: di turno, oppure un grosso, vedi, per molti poi a Napoli ci facciamo la testa, parlavamo di grosso, no? Volevamo grosso, poi per vedere grosso che è successo con la Fiorentina, che ha preso cose assurde, o lo stesso italiano, che comunque a me non è così, sta facendo bene con Besiktas, ma comunque parliamo di un altro livello di campionato, no? Poi settimane fa cercavo di chiarire, perché io un acquisto, per esempio, che è inconcepibile per me, che io non riesco a capire, è quello di Giovane. Non voglio criticare a morte ragazzo, però è un acquisto che io non riesco a capire. E perché il Napoli, soprattutto per la questione poi di andare a perdere un po' quello che riguarda possibili plusvalenze, un ragazzo comunque giovane rispetto a Lucca, Lang, che possa essere, perché non liberare uno slot e dare un ragazzo in prestito, magari, che ne so, a un Genoa o a una squadra comunque di medio bassa classifica, per poterlo comunque rivalutare, anche che Napoli dice avrebbe quattro esterni destri, un giocatore che a parte non ha una collocazione tattica diciamo sicura, no? Perché alla fine non è un vero esterno destro d'attacco, e magari lì potevi liberare uno slot, anche che mi sembra assurdo che il Napoli sapesse dell'operazione che doveva effettuare McTominay e non cercare comunque di prendere un giocatore a centrocampo. Detto questo, io non critico quello che è stato l'operatore del Napoli, perché posso capire quello che è successo, non sono un fan di De Laurentiis, non mi è simpatico, ma non posso nemmeno criticare e ringraziare per quello che comunque ci ha dato nell'arco del tempo, perché sono una squadra che fondamentalmente non ha vinto tanto nella sua storia, ma lui ci ha permesso comunque di vincere qualcosa. Qualcosa è stato sbagliato sicuramente in questo mercato, e penso che anche il direttore sportivo, perché ripeto, lo stesso Giovane è preso a gennaio, e secondo me è un giocatore inconcepibile spendere 20 milioni per un giocatore che fondamentalmente non è né carne né pesce. Non so tu che ne pensi di
13: Mario. Io devo chiudere, io ho capito il tuo ragionamento e ti rispondo in diretta. Grazie di aver chiamato.
15: Grazie,
13: grazie di aver chiamato, ma più che altro hai fatto una considerazione giusta, perché comunque veramente c'è tanta abbondanza davanti, e io, se dovevo far uscire qualcuno dalla lista per tenere un centrocampista e tenere uno slot a centrocampo, io avrei tolto Giovane, perché in un 4-3 non giocherà mai in un 4-2-3-1 che da seconda punta potrebbe essere il suo ruolo, ma è un ruolo che potrebbe ricoprire sia De Bruyne che Vergara, e quindi ci troviamo con un giovane in più che non lo stiamo vedendo in campo, e magari un centrocampista avrebbe fatto sicuramente più comodo, ma non perché sapevamo di McTominay si doveva operare, perché al di là di McTominay noi abbiamo carenza, perché c'è anche chissà che comunque non sta bene, neanche Gilmour si è operato, c'ha l'infortunio e anche chissà ha ricevuto infortuni, quindi si poteva fare qualcosina di diverso. Allora, noi siamo ai saluti, io ringrazio Simone Zagaria e Fabio Esposito, hanno curato la parte tecnica, e adesso vi lascio con un estratto dell'intervista alla conferenza di Lorenzo. L'appuntamento è sempre domani per il calcio della sera, ore 19. Buona serata, da Emanuele Calaio è tutto.
16: Capitano, questa partita arriva nel momento giusto, nel momento sbagliato, e come avete reagito alla sconfitta contro l'Inter?
17: Ma secondo me arriva nel momento giusto, perché dopo una sconfitta è bene rigiocare subito, rigiocare una partita così importante, quindi c'è voglia di far bene, di iniziare questo percorso in maniera positiva. Abbiamo analizzato quelli che sono stati gli errori in queste settimane, quindi siamo pronti per domani sera per fare una bella partita.
18: La Repubblica, a seguire Radio Kiss Kiss.
19: Eccomi, ciao capitano, buon pomeriggio. Premettendo che alla fase di non possesso partecipa tutta la squadra e quindi non soltanto la difesa, vi siete chiesti come mai di questi 5 gol in due che avete subito in due partite?
17: Abbiamo sicuramente rivisto quelli che sono stati gli errori. Subire 3 gol in un tempo è una cosa che sicuramente non ci fa piacere, quindi vuol dire che qualcosa abbiamo sbagliato e sicuramente dovremo far meglio già a partire da domani sera, perché quando affrontiamo queste squadre, quando giochi questa competizione, al minimo errore poi le altre squadre sono forti e ti puniscono, quindi dovremo fare una partita perfetta sotto questo punto di vista per cercare di fare un grande risultato.
18: Radio Kiss Kiss, a seguire canale 8.
19: Buonasera, sì, collego alla domanda di prima sulla fase difensiva. C'è un qualcosa in particolare che mister Allegri vi sta richiedendo proprio su questo aspetto?
17: Ma sicuramente di essere più aggressivi, di coprire di più palla quando ce l'hanno gli avversari, quindi di far fatica quando non abbiamo il pallone, perché questo è importante. Sicuramente le prime partite ancora la gamba magari non può essere al 100%, e quindi stiamo lavorando su questo aspetto per migliorare.
18: Canale 8, a seguire canale 21.
20: Ciao. Il mister ha detto più volte in questo inizio di stagione che la squadra deve migliorare la fase di gestione, però storicamente il vostro gruppo ha una difficoltà quando si abbassano i ritmi, quando non avete il pallino del gioco, quando insomma dovete poi subire l'avversario, e l'abbiamo anche un po' visto, no, in queste prime 3 partite. Che cosa si può realmente fare dal tuo punto di vista, chiaramente, per migliorare questo aspetto che è sempre stato un po' deficitario nel Napoli, l'hanno ricordato anche gli allenatori precedenti? Grazie.
17: Ma come ho detto prima, dobbiamo far fatica, dobbiamo cercare di difendere tutti insieme e cercare di gestire anche meglio i momenti della partita, ecco, capire meglio quelli che sono i momenti della partita, le situazioni che ci troviamo davanti. Dovremo sicuramente anche difenderci con la palla, iniziare a difenderci con il pallone quando non è possibile attaccare, fare una gestione diversa di quello che è la fase di possesso, e stiamo lavorando su queste cose in questi giorni.
18: Canale 21, a seguire Sport Italia.
21: E l'esordio alla Maradona nella competizione europea contro una squadra super blasonata. Cosa servirà principalmente? Più cuore, più cattiveria, più coraggio?
17: un po' tutte queste cose. Sicuramente affronteremo una squadra forte, una squadra che ha vinto la Premier League, che è arrivata in finale lo scorso anno di questa competizione, quindi sarà una sfida importante, ma sarà una sfida anche stimolante per noi, per vedere il nostro livello. È una competizione importante dove sicuramente vogliamo far meglio dello scorso anno, già a partire da questa prima partita, quindi la squadra è concentrata e focalizzata su quella che deve essere il piano gara.
18: Sport Italia, a seguire Telea.
0: Buonasera capitano, sì. Mister Allegri ha detto che questa squadra deve migliorare non solo sulla gestione del pallone, ma sta crescendo anche dal punto di vista fisico. Ecco, volevo chiedervi a che punto siete di tale crescita e su cosa avete lavorato in maniera principale, sull'aspetto fisico, sulla gestione.
17: Sì, come ho detto prima, naturalmente in queste prime partite non possiamo essere al 100%, fa molto caldo, non è una scusante, ma sicuramente in queste prime partite un po' ha inciso, e come ho detto dobbiamo lavorare sulla fase di possesso, non possesso, e cercare di migliorare quelli che sono stati gli errori delle prime partite.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
22: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
23: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Save the date. Il pipistrello. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile